0: Sono le 2:01.
1: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 2 e 15 minuti.
2: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2 e 25 minuti.
1: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 2 e 41 minuti.
2: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 2:59.
1: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 15 minuti.
2: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 3 e 27 minuti.
1: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 3 e 44 minuti.
2: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 4 e 2 minuti.
1: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 4 e 17 minuti.
2: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 4 e 29 minuti.
1: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: MGR News, l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Sono le 4 e 47 minuti.
2: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 5.
1: Meteo.
2: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: Sono le 5 e 15 minuti.
2: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 5 e 27 minuti.
1: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 5 e 45 minuti.
2: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ore tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Sono le 6:01.
3: Meteo.
4: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 6 e 17 minuti.
2: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 6:29.
5: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: ogni giorno sul sito di GR News, ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 6 e 44 minuti.
2: Meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
2: Sono le 7 ed un minuto.
0: News.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
4: Negli Stati Uniti la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
3: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino ha invece lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe durante il forum economico di San Pietroburgo. Sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
4: Ultima pagina. Arriva da Bruxelles il via libera ufficiale all'estensione delle deroghe al patto di stabilità anche per gli investimenti nel settore energetico. La Commissione europea propone una flessibilità fiscale limitata che consentirà agli Stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028, con un tetto complessivo dello 0,6%. Secondo il commissario europeo Valdis Dombrovskis, le risorse dovranno essere destinate a investimenti e sostegni alle famiglie nel campo delle energie rinnovabili e non potranno essere utilizzate per ridurre le accise. Per l'Italia questo significa la possibilità di scorporare spese per circa 13 miliardi e mezzo di euro. Soddisfazione da parte del governo.
3: E veniamo in Italia. Nuovo parere favorevole della Procura Generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Gli approfondimenti erano stati disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sulla correttezza dell'iter che ha portato al provvedimento di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda condannata nei procedimenti Rubi e Rimborsopoli. I magistrati hanno escluso irregolarità e hanno smentito le dichiarazioni relative a presunti festini attribuite da un testimone. Al centro della decisione del Quirinale restano le gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari. I legali dell'ex consigliera hanno annunciato azioni legali nei confronti del Fatto Quotidiano e delle trasmissioni Carta Bianca e Report, dalle quali sarebbero derivate le informazioni contestate.
4: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. il pakistano Wasim Khan, gli afghani Amin Fazal Khojani, Ullah Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i due braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati dai magistrati e destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
3: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Alessin in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per l'ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale e oggi sfideranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: La rassegna stampa.
6: Giovedì 4 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola si parla della deroga europea al patto di stabilità, la flessibilità sull'energia e poi anche le guerre, quanto sta avvenendo, anche le tensioni tra Stati Uniti e Israele, ma anche gli attacchi ucraini su San Pietroburgo. Si parla di sport con il successo azzurro, due italiani in semifinale, uno dei quali sarà sicuramente in finale visto che si sfideranno tra di loro, e poi la questione alla grazia di Nicole Minetti, ma c'è anche altro. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le sei raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. E poi il re iraniano in Kuwait, un morto. Trump, detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. Al centro della pagina l'altra notizia dall'estero, i droni su San Pietroburgo, l'attacco dell'Ucraina nella città dello zar. E poi l'intervista a Guerini, in un'alleanza si media ma è una necessità investire sulla difesa. E poi partecipò all'assalto al Campidoglio, lo assume il Pentagono. Al centro della pagina la fotonotizia che arriva dal Roland Garros, un italiano in finale al Roland Garros, il tennis, il penultimo atto sarà un altro derby, Arnaldi Cobolli. Ma c'è anche la notizia che riguarda la grazia Nicole Minetti, la PG falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Milano Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. C'è l'editoriale di Beppe Severnini, il Nuovo Mondo, se i poveri diventano più poveri. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura, energia più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, dice, c'è il virgolettato, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise e le tasse in bolletta. E poi crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa, l'articolo di Vincenzo Visco, di taglio più basso in regola la grazia Minetti, il virgolettato, la procura conferma il parere positivo, falso false notizie sui festini. C'è anche un richiamo all'inchiesta, braccianti bruciati, vittime e carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. Di spalla poi Trump, vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni a San Pietroburgo. Anche qui di taglio più basso il richiamo della sfida del prossimo derby azzurro per Berrettini, un altro infortunio, Cobolli o Arnaldi in finale a Parigi, visto che si sfideranno in semifinale. Notizia che troviamo in evidenza anche sulla Stampa al centro della pagina, però la Stampa apre con un'altra notizia, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, questo il titolo di apertura, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, Iran, trattativa tra le bombe, Trump, Khamenei, voglio incontrarti. E questa, diciamo, la notizia di apertura del quotidiano edito a Torino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che naturalmente apre in maniera critica sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. Il titolo è molto forte: le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. C'è una fotografia che ritrae il Palazzo di Giustizia di Milano con sullo sfondo, davanti poi Nicole Minetti, anche il PG. Attacco al Fatto: nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana, gli altri testi alla procura, bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. E poi in alto l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta, e Pichetto Fratin la smentisce: più rigore e flessibilità solo per il green e lite sul gas russo. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina, voucher energia da 100 euro nel Consiglio dei Ministri di oggi, 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili, sì di Bruxelles, la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili ma non per i tagli alle accise, la Premier Meloni, indichiamo noi la strada. In altro poi il ritorno alla tragedia, un tornado a Roma, 60 alberi abbattuti, traffico impazzito e tanta paura, due ferite, la tragedia naturalmente sfiorata, quella del maltempo a Roma. E poi c'è l'editoriale centrosinistra, risposta ai populismi e il riformismo, l'editoriale di Romano Prodi. La Verità, l'apertura a caratteri cubitali, magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, la grazia all'ex consigliere regionale della Lombardia, niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure, la procura generale di Milano smonta gli articoli del Fatto sulla base dei quali il Colle voleva rimangiarsi la clemenza. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura al centro della pagina, soldi per l'energia vince l'Italia, l'Unione dà il via libera, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. E poi c'è l'immagine di Nicole Minetti, macchina del fango, grazie a regolare la procura affossa il Fatto sulla Minetti. Libero, le toghe affondano, Travaglio il titolo di apertura, al centro della pagina il finto scoop sul caso Minetti, la procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al Fatto di 250 milioni. L'Unità: la grazia a Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, la procura di Milano smantella l'inchiesta del Fatto. Al centro poi della pagina, gli eretici siete voi, 100 anni di Bruno Trentin. Il Manifesto, l'apertura al centro della pagina, ci sono ministro Giorgetti e la premier Giorgia Meloni, bocciati e contenti, la Commissione Europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari, con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura in alto, auto aziendali, ecco le nuove regole, riforma fiscale, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, il decreto correttivo omnibus, tasse più alte del 50% per diesel e benzina sopra i 5 anni, rivisto il freno fringe benefit e poi tassazione più leggera delle plusvalenze sui crediti d'imposta dei professionisti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 7 e 15 minuti.
0: News.
7: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023, a rivelare su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto è emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: L'almanacco del giorno.
8: Oggi, giovedì 4 giugno, San Quirino, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. L'aerostato di 790 metri cubi viene fatto volare per 10 minuti, ad un'altezza di 2000 metri. Nel 1984 esce il settimo album di Bruce Springsteen, intitolato Born in USA. Venderà 30 milioni di copie in tutto il mondo, rimanendo ai vertici delle classifiche per 85 settimane. Nel 1989 a Pechino vengono repressi brutalmente i dimostranti di piazza Tiananmen. Tutto viene filmato dalle televisioni e alla fine si conteranno almeno 200 morti e diverse migliaia di feriti. Muore a Roma in questo giorno del 2004 il grande attore Nino Manfredi, uno dei massimi interpreti della commedia all'italiana, unitamente a Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Nato a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, il 22 marzo del 1921, Saturnino Manfredi, in arte Nino, rimarrà sempre legato alle sue origini ciociare, recitando spesso in dialetto sia a teatro che sul grande schermo. La sua straordinaria versatilità recitativa matura nel corso di una lunga gavetta a teatro, dove alterna la rivista ai drammi shakespeariani, recitando per grandi registi quali Giorgio Strehler ed Edoardo De Filippo. Nel cinema compie i primi passi come doppiatore, per poi affermarsi come attore soprattutto a partire dal film L'audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi nel 1959. Seguiranno altre interpretazioni magistrali in pellicole come Made in Italy o Nell'anno del Signore. Memorabili restano anche le sue interpretazioni drammatiche in film come Per grazia ricevuta, che gli varrà tra l'altro come regista un premio per la migliore opera prima al Festival di Cannes del 1971, o ancora Pane e cioccolata, In nome del Papa Re e Café Express, che lo porteranno a vincere 9 Davidi di Donatello e 5 Nastri d'Argento. Commovente sarà pure nel ruolo di Geppetto nella serie televisiva del 1972 Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
0: La rassegna stampa.
6: Giovedì 4 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme, dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine, dei principali quotidiani regionali, partendo come sempre dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro della pagina l'apertura principale: indagini sugli affitti in Galleria. L'inchiesta, la Guardia di Finanza a Palazzo Marino, ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, il fascicolo della Procura sulle concessioni degli spazi commerciali. In alto poi l'Italia che guarda a destra, viaggio tra i comuni dell'Oltrepò Pavese, il laboratorio politico sedotto da Vannacci. C'è proprio l'immagine di Vannacci con alle spalle il simbolo del suo movimento Futuro Nazionale. Al centro poi della pagina un'altra foto notizia, Piazza Leo, gli organi anche noi siamo vittime, malamovida, polemiche, prese di distanza. Ci spostiamo, restiamo a Milano, restiamo in Lombardia, ma ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: egiziani, filippini, peruviani e bengalesi sono 10.000 i nuovi cittadini di Milano, la città che cambia. Da domani giuramenti di fedeltà alla Costituzione, solo 185 i cinesi, l'anno scorso 500 cittadinanze concesse per matrimoni con italiani. Al centro della pagina poi: ma chi se lo può permettere, adesso scappa la fuga dei ricchi, tra le richieste scuole internazionali per i figli, golf e vigilanza privata. Al centro della pagina la fotonotizia per la Filarmonica in Duomo: 5.000 posti gratis, biglietti sul sito e appuntamento a sabato 13 giugno. E poi le altre notizie che si trovano ai bordi della prima pagina: le coltellate, il branco rideva mentre Davide stava per morire. Più in basso, presidenza della triennale, l'ora di Trione, oggi il voto, accordo raggiunto. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia, l'apertura delle notizie del territorio: il portafoglio dei bresciani diventa sempre più ricco, superati 274 miliardi anche nel 2025, e aumentato il patrimonio finanziario delle famiglie. Poi al centro della pagina: Brescia, la corsa alla B resta aperta. Germani, il sogno finale si allontana, calcio 1-1 con l'Ascoli, si decide tutto domenica, basket, poi Milano sul 2-2, appunto il doppio titolo di sport con tanto di doppia foto notizia, appunto il calcio e poi il basket. Ci spostiamo anche sull'Eco di Bergamo, il nuovo ponte sull'Ata da RFI, via libera la gara, stanziati 13 milioni per realizzare il progetto che sarà pronto a novembre. Poi una notizia di cronaca: col furgone Ariete svuotano il bancomat, succede nella bergamasca. Andiamo sulla Stampa, su Torino, edizione Torino e provincia della Stampa, quindi ci spostiamo in Piemonte. Al centro della pagina la fotonotizia di tennis, ma non riguarda il derby ma la finale del doppio misto. Oggi Vavassore alla conquista di Parigi, il tennista oggi gioca la finale del doppio misto con Errani al Roland Garros, ma l'apertura è tutt'altra. Sanità strangolata dal caro energia, 115 milioni all'anno per gli ospedali, questo è il titolo di apertura. C'è l'occhiello, ricerca dell'IRES, soltanto alimentare la città della salute costa 23 milioni, il metano è cresciuto del 223%. E poi il sommario: il salasso dal 2022 con la guerra in Ucraina, i nuovi presidi consumeranno ancora di più. Di spalla poi l'inchiesta: morì in bicicletta in corso Marconi, una maxi perizia sull'incidente. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, cabino via, dibattito pubblico. 15 anni dopo la gronda, la sindaca Salis annuncia a partire da settembre il confronto con associazioni, comitati ed enti pubblici sul tavolo per la Val Bisagno, anche tram, ski metro e opzione zero. Al centro della pagina poi la cronaca: Bordighera, la madre nega ancora, ma è orrore nella chat con le figlie. Questo l'altro titolo principale. Andiamo anche in Veneto, il Gazzettino, in alto le notizie dal territorio: rifiuta le cure, uccisa dal cancro come la figlia a Padova con il marito, fu condannata per le terapie negate alla ragazza. E poi in Veneto, punti nascita piano per salvare Porto Gruaro e Adria almeno. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura al centro della pagina: via l'ordinanza anticaldo, operai e rider pronti a fermarsi. In alto poi: denatalità, una legge subito, l'assessora Conte in regione le condizioni per invertire la tendenza e salvare il welfare. Di spalla Max Poggi in corsa per gestire la torinese. Adesso andiamo direttamente in Lazio con l'edizione cronaca di Roma del Messaggero. Qui in Lazio è chiaramente l'attenzione è concentrata sul maltempo, perché ieri Roma è stata colpita da una tromba d'aria, e l'apertura dei principali quotidiani locali è proprio su questa notizia. Allora partiamo da qui: tornado rarissimo, 20 a 150 km all'ora, il virgolettato, quadrante nord della città devastato, crollati 60 alberi, tetti scoperchiati, balconi distrutti, blackout e traffico in tilt. Gualtieri, un evento non previsto. L'esperto: in 600 anni solo altri 10 casi, 2 feriti, pensavamo di morire. Poi le altre notizie al centro della pagina: concerti, arte, cultura e sport, a Roma un evento tira l'altro, programma ricco. Ci spostiamo anche sulla edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui apertura sul maltempo: nubifragio e tornado, 60 alberi caduti, maltempo, mattinata apocalittica, per fortuna senza vittime, improvviso ed estremo peggioramento climatico, più di 120 interventi dei pompieri, feriti, macchine e strutture distrutte, tetti scoperchiati e traffico impazzito. Gualtieri, tanti danni da valutare. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, all'edizione del Mattino. Al centro della pagina si parla di sport, si parla di calcio naturalmente, la staffetta, vi lascio il cuore, Conte firma la risoluzione con il Napoli, Allegri all'addio con il Milan, di taglio basso. Poi una curiosità che comunque fa pensare anche alla situazione di degrado, il campetto del degrado, ma la voglia di sport accende la fantasia. Marano si gioca a basket senza il canestro, l'articolo è di Antonio Menna. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
9: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fr. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Sono le 7 e 30 minuti.
3: News. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto. Dalla redazione, Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
4: Negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
3: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino ha invece lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe durante il forum economico di San Pietroburgo. Sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
4: Ultima pagina. Arriva da Bruxelles il via libera ufficiale all'estensione delle deroghe al patto di stabilità anche per gli investimenti nel settore energetico. La Commissione europea propone una flessibilità fiscale limitata che consentirà agli Stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028, con un tetto complessivo dello 0,6%. Secondo il commissario europeo Valdis Dombrovskis, le risorse dovranno essere destinate a investimenti e sostegni alle famiglie nel campo delle energie rinnovabili e non potranno essere utilizzate per ridurre le accise. Per l'Italia questo significa la possibilità di scorporare spese per circa 13 miliardi e mezzo di euro. Soddisfazione da parte del governo.
3: E veniamo in Italia. Nuovo parere favorevole della Procura Generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Gli approfondimenti erano stati disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sulla correttezza dell'iter che ha portato al provvedimento di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda condannata nei procedimenti Rubi e Rimborsopoli. I magistrati hanno escluso irregolarità e hanno smentito le dichiarazioni relative a presunti festini attribuite da un testimone. Al centro della decisione del Quirinale restano le gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari. I legali dell'ex consigliera hanno annunciato azioni legali nei confronti del Fatto Quotidiano e delle trasmissioni Carta Bianca e Report, dalle quali sarebbero derivate le informazioni contestate.
4: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. il pakistano Wasim Khan, gli afghani Amin Fazal Kojani, Ulla Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i due braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati da magistrati, destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
3: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi,
4: che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
3: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo.

0: e Dabrowski, sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli, sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente. Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
4: Sono le 7 e 36 minuti.
1: News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023, a rivelare su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto è emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata. Durante l'aggressione la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
6: Difficoltà questa mattina in A4 ad est di Milano, dove per un incidente adesso risolto ci sono circa 10 km di code tra Dalmine e Agrate verso Milano. Code anche sul tratto finale della tangenziale esterna di Milano per chi si mette in A4 in direzione di Milano. Verso Milano code anche in A1 tra la tangenziale esterna e Melegnano. Rallentamenti e code a tratti inoltre sulle tre tangenziali e sul tratto urbano della A4. In A26 code tra Masone e Voltri verso Genova. Traffico in aumento attorno a Roma verso la capitale. Ci sono le prime code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A Napoli prime code per lavori sull'asse Emiliano, traversa Melito e Arzano verso

0: c'è il RAI per il traffico in tangenziale tra Capo di Chino e Capo di Monte verso Pozzuoli.
1: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
0: Giovedì 4 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola si parla della deroga europea al patto di stabilità, la flessibilità sull'energia e poi anche le guerre, quanto sta avvenendo, anche le tensioni tra Stati Uniti e Israele, ma anche gli attacchi ucraini su San Pietroburgo. Si parla di sport con il successo azzurro, due italiani in semifinale, uno dei quali sarà sicuramente in finale visto che si sfideranno tra di loro, e poi la questione alla grazia di Nicole Minetti, ma c'è anche altro. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le raccomandazioni Meloni, abbiamo indicato la strada. E poi raid iraniano in Kuwait, un morto, Trump detto pazzo, Bibi vedrò Khamenei. Al centro della pagina l'altra notizia dall'estero, i droni su San Pietroburgo, l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar. E poi l'intervista a Guerini, in un'alleanza si media ma è una necessità investire sulla difesa. E poi partecipò all'assalto al Campidoglio, lo assume il Pentagono. Al centro della pagina la fotonotizia che arriva dal Roland Garros, un italiano in finale al Roland Garros. Il tennis, il penultimo atto sarà un altro derby, Arnaldi Cobolli. Ma c'è anche la notizia che riguarda la grazia Nicole Minetti, la PG falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Milano Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. C'è l'editoriale di Beppe Severnini, il nuovo mondo, se i poveri diventano più poveri. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura, energia più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, dice, c'è il virgolettato, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise e le tasse in bolletta. E poi crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa, l'articolo di Vincenzo Visco, di taglio più basso in regola la grazia Minetti, il virgolettato, la procura conferma il parere positivo. False notizie sui festini. C'è anche un richiamo all'inchiesta, braccianti bruciati, vittime, carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. Di spalla poi Trump vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni a San Pietroburgo. Anche qui di taglio più basso il richiamo della sfida del prossimo derby azzurro per Berrettini, un altro infortunio, Cobolli o Arnaldi in finale a Parigi, visto che si sfideranno in semifinale. Notizia che troviamo in evidenza anche sulla stampa al centro della pagina, però la stampa apre con un'altra notizia, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, questo il titolo di apertura, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, Iran trattativa tra le bombe, Trump, Khamenei, voglio incontrarti. E questa, diciamo, la notizia di apertura del quotidiano edito a Torino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che naturalmente apre in maniera critica sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. Il titolo è molto forte, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. C'è una fotografia che ritrae il Palazzo di Giustizia di Milano con sullo sfondo davanti poi Nicole Minetti, anche il PG. Attacco al fatto, nessuna rogatoria per per la massaggiatrice uruguayana gli altri testi alla procura, bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. E poi in alto l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta e Pichetto Fratin la smentisce. Più rigore e flessibilità solo per il Green e lite sul gas russo. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina: voucher energia da 100 euro nel Consiglio dei Ministri di oggi, 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili, sì di Bruxelles, la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili ma non per i tagli alle accise, la Premier Meloni, indichiamo noi la strada. In alto poi il ritorno alla tragedia, un tornado a Roma, 60 alberi abbattuti, traffico impazzito e tanta paura, due ferite, la tragedia naturalmente sfiorata, quella del maltempo a Roma. E poi c'è l'editoriale centrosinistra, risposta ai populismi e il riformismo, l'editoriale di Romano Prodi. La verità, l'apertura a caratteri cubitali, magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, la grazia all'ex consigliere regionale della Lombardia, niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure, la procura generale di Milano smonta gli articoli del Fatto sulla base dei quali il Colle voleva rimangiarsi la clemenza. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura al centro della pagina: soldi per l'energia vince l'Italia, l'Unione dà il via libera, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. E poi c'è l'immagine di Nicole Minetti, macchina del fango, grazie a regolare la procura affossa il Fatto sulla Minetti. Libero, le toghe affondano, Travaglio il titolo di apertura. Al centro della pagina il finto scoop sul caso Minetti, la procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al Fatto di 250 milioni. L'Unità: la grazia a Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, la procura di Milano smantella l'inchiesta del Fatto. Al centro poi della pagina gli eretici siete voi, 100 anni di Bruno Trentin. Il Manifesto, l'apertura al centro della pagina, ci sono il ministro Giorgetti e la premier Giorgia Meloni, bocciati e contenti, la Commissione Europea e l'OCSE consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari, con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura in alto, auto aziendali, ecco le nuove regole, riforma fiscale, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, il decreto correttivo omnibus, tasse più alte del 50% per diesel e benzina sopra i 5 anni, rivisto il fringe benefit, e poi tassazione più leggera delle plusvalenze sui crediti d'imposta dei professionisti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 7:48.
4: News.
5: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
6: Negli Stati Uniti la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
5: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino ha invece lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe durante il forum economico di San Pietroburgo. Sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
6: Ultima pagina. Arriva da Bruxelles il via libera ufficiale all'estensione delle deroghe al patto di stabilità anche per gli investimenti nel settore energetico. La Commissione europea propone una flessibilità fiscale limitata che consentirà agli Stati membri di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno nel triennio 2026-2028, con un tetto complessivo dello 0,6%. Secondo il commissario europeo Valdis Dombrovskis, le risorse dovranno essere destinate a investimenti e sostegni alle famiglie nel campo delle energie rinnovabili e non potranno essere utilizzate per ridurre le accise. Per l'Italia questo significa la possibilità di scorporare spese per circa 13 miliardi e mezzo di euro. Soddisfazione da parte del governo.
5: E veniamo in Italia. Nuovo parere favorevole della Procura Generale di Milano sulla grazia concessa a Nicole Minetti. Gli approfondimenti erano stati disposti dopo alcune notizie di stampa che avevano sollevato dubbi sulla correttezza dell'iter che ha portato al provvedimento di clemenza per l'ex consigliera regionale lombarda condannata nei procedimenti Rubi e Rimborsopoli. I magistrati hanno escluso irregolarità e hanno smentito le dichiarazioni relative a presunti festini attribuite da un testimone. Al centro della decisione del Quirinale restano le gravi condizioni di salute del figlio adottivo di Minetti, che necessita di cure particolari. I legali dell'ex consigliera hanno annunciato azioni legali nei confronti del Fatto Quotidiano e delle trasmissioni Carta Bianca e Report, dalle quali sarebbero derivate le informazioni contestate.
6: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Zafer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. Il pakistano Wasim Khan e gli afghani Amin Fazal Khojani, Ullah Ismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i 2 braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati dai magistrati, destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
5: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Aliassime in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per l'ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale e oggi sfideranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers. E questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Meteo.
1: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Viabilità.
0: Difficoltà questa mattina in A4 ad est di Milano, dove per un incidente adesso risolto ci sono circa 10 km di code tra Dalmine e Agrate verso Milano. Code anche sul tratto finale della tangenziale esterna di Milano per chi si mette in A4 in direzione di Milano. Verso Milano code anche in A1 tra la tangenziale esterna e Melegnano. Rallentamenti e code a tratti inoltre sulle tre tangenziali e sul tratto urbano dell'A4. In A26 code tra Masone e Voltri verso Genova. Traffico in aumento attorno a Roma verso la capitale. Ci sono le prime code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano, sul tratto centrale della Cristoforo Colombo, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. A Napoli prime code per lavori sull'asse Emiliano tra Versa Melito e Arzano verso Acerra e per il traffico in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
4: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, giovedì 4 giugno, San Quirino, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. L'aerostato di 790 metri cubi viene fatto volare per 10 minuti, ad un'altezza di 2.000 metri. Nel 1984 esce il settimo album di Bruce Springsteen, intitolato Born in USA. Venderà 30 milioni di copie in tutto il mondo, rimanendo ai vertici delle classifiche per 85 settimane. Nel 1989 a Pechino vengono repressi brutalmente i dimostranti di piazza Tiananmen. Tutto viene filmato dalle televisioni e alla fine si conteranno almeno 200 morti e diverse migliaia di feriti. Muore a Roma in questo giorno del 2004 il grande attore Nino Manfredi, uno dei massimi interpreti della commedia all'italiana, unitamente a Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Nato a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, il 22 marzo del 1921, Saturnino Manfredi, in arte Nino, rimarrà sempre legato alle sue origini ciociare, recitando spesso in dialetto sia a teatro che sul grande schermo. La sua straordinaria versatilità recitativa matura nel corso di una lunga gavetta a teatro, dove alterna la rivista ai drammi shakespeariani, recitando per grandi registi quali Giorgio Strehler ed Edoardo De Filippo. Nel cinema compie i primi passi come doppiatore, per poi affermarsi come attore soprattutto a partire dal film L'audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi nel 1959. Seguiranno altre interpretazioni magistrali in pellicole come Made in Italy o Nell'anno del Signore. Memorabili restano anche le sue interpretazioni drammatiche in film come Per grazia ricevuta, che gli varrà tra l'altro come regista un premio per la migliore opera prima al Festival di Cannes del 1971, o ancora Pane e cioccolata, In nome del Papa Re e Café Express, che lo porteranno a vincere 9 Davidi di Donatello e 5 Nastri d'argento. Commovente sarà pure nel ruolo di Geppetto nella serie televisiva del 1972 Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
4: La rassegna stampa.
0: Giovedì 4 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo come sempre dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro della pagina l'apertura principale: indagini sugli affitti in Galleria Ragioneria. L'inchiesta, la Guardia di Finanza a Palazzo Marino, ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, il fascicolo della Procura sulle concessioni degli spazi commerciali. In alto poi l'Italia che guarda a destra, viaggio tra i comuni dell'Oltrepò Pavese, il laboratorio politico sedotto da Vannacci. C'è proprio l'immagine di Vannacci con alle spalle il simbolo del suo movimento Futuro Nazionale. Al centro poi della pagina un'altra foto notizia, Piazza Leo, gli organizzatori, anche noi siamo vittime, Malamovida, polemiche, prese di distanza. Ci spostiamo, restiamo a Milano, restiamo in Lombardia, ma ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: egiziani, filippini, peruviani e bengalesi, sono 10.000 i nuovi cittadini di Milano, la città che cambia. Da domani giuramenti di fedeltà alla Costituzione, solo 185 i cinesi, l'anno scorso 500 cittadinanze concesse per matrimoni con italiani. Al centro della pagina poi: ma chi se lo può permettere, adesso scappa la fuga dei ricchi, tra le richieste scuole internazionali per i figli, golf e vigilanza privata. Al centro della pagina la fotonotizia per la filarmonica in Duomo: 5.000 posti gratis, biglietti sul sito e appuntamento a sabato 13 giugno. E poi le altre notizie che si trovano ai bordi della prima pagina: le coltellate, il branco rideva mentre Davide stava per morire. Più in basso, presidenza della triennale, l'ora di Trione, oggi il voto, accordo raggiunto. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia, l'apertura delle notizie del territorio: il portafoglio dei bresciani diventa sempre più ricco, superati 274 miliardi anche nel 2025, e ha aumentato il patrimonio finanziario delle famiglie. Poi al centro della pagina: Brescia, la corsa alla Bresta aperta, alla B resta aperta, Germani, il sogno finale si allontana, calcio 1-1 con l'Ascoli, si decide tutto domenica, basket. Poi Milano sul 2-2, appunto il doppio titolo di sport, con tanto di doppia foto notizia, appunto il calcio e poi il basket. Ci spostiamo anche sull'Eco di Bergamo: il nuovo ponte sull'Ata, da RFI via libera la gara, stanziati 13 milioni per realizzare il progetto che sarà pronto a novembre. Poi una notizia di cronaca: col furgone Ariete svuotano il bancomat, succede nella bergamasca. Andiamo sulla Stampa, su Torino, edizione Torino e Provincia della Stampa, quindi ci spostiamo in Piemonte. Al centro della pagina la fotonotizia di tennis, ma non riguarda il derby ma la finale del doppio misto. Oggi Vavassore la conquista di Parigi, il tennista oggi gioca la finale del doppio misto con Errani al Roland Garros. Ma l'apertura è tutt'altra: sanità strangolata dal caro energia, 115 milioni all'anno per gli ospedali, questo è il titolo di apertura. C'è l'occhiello, ricerca dell'IRES, soltanto alimentare la città della salute costa 23 milioni, il metano è cresciuto del 223%. E poi il sommario: il salasso dal 2022 con la guerra in Ucraina, i nuovi presidi consumeranno ancora di più. Di spalla poi l'inchiesta: morì in bicicletta in corso Marconi, una maxi perizia sull'incidente. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: cabino via, dibattito pubblico, 15 anni dopo la gronda, la sindaca Salis annuncia a partire da settembre il confronto con associazioni, comitati ed enti pubblici sul tavolo per la Val Bisagno, anche tram, ski metro e opzione zero. Al centro della pagina poi la cronaca: Bordighera, la madre nega ancora, ma è orrore nella chat con le figlie, questo l'altro titolo principale. Andiamo anche in Veneto, il Gazzettino, in alto le notizie dal territorio: rifiuta le cure, uccisa dal cancro come la figlia a Padova con il marito, fu condannata per le terapie negate alla ragazza. E poi in Veneto, punti nascita piano per salvare Porto Gruaro e Adria almeno. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura: al centro della pagina, via l'ordinanza anticaldo, operai e rider pronti a fermarsi. In alto poi denatalità, una legge subito, l'assessora Conte in regione, le condizioni per invertire la tendenza e salvare il welfare. Di spalla Max Poggi in corsa per gestire la torinese. Adesso andiamo direttamente in Lazio con l'edizione cronaca di Roma del Messaggero. Qui in Lazio è chiaramente l'attenzione è concentrata sul maltempo, perché ieri Roma è stata colpita da una tromba d'aria, e l'apertura dei principali quotidiani locali è proprio su questa notizia. Allora partiamo da qui: tornado rarissimo, 20 a 150 chilometri all'ora, il virgolettato, quadrante nord della città devastato, crollati 60 alberi, tetti scoperchiati, balconi distrutti, blackout e traffico in tilt. Gualtieri, un evento non previsto. L'esperto: in 600 anni solo altri 10 casi, 2 feriti, pensavamo di morire. Poi le altre notizie al centro della pagina: concerti, arte, cultura e sport. A Roma un evento tira l'altro, programma ricco. Ci spostiamo anche sulla edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui apertura sul maltempo, nubifragio e tornado, 60 alberi caduti, maltempo, mattinata apocalittica, per fortuna senza vittime, improvviso ed estremo peggioramento climatico, più di 120 interventi dei pompieri, feriti, macchine e strutture distrutte, tetti scoperchiati e traffico impazzito. Gualtieri, tanti danni da valutare. Per chiudere, uno sguardo anche alla Campania, all'edizione del Mattino. Al centro della pagina si parla di sport, si parla di calcio naturalmente, la staffetta, vi lascio il cuore, Conte firma la risoluzione con il Napoli, Allegri all'addio con il Milan, di taglio basso. Poi una curiosità che comunque fa pensare anche alla situazione, diciamo, di degrado, il campetto del degrado, ma la voglia di sport accende la fantasia. Marano si gioca a basket senza il canestro, l'articolo è di Antonio Menna. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
4: GR News.
7: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
8: Sono le 8 e 6 minuti.
4: News.
9: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo. Intanto l'esercito israeliano ha annunciato l'arresto di uno studente diretto all'Università di Tor Vergata a Roma, definito dalle autorità israeliane un militante di Hamas che avrebbe preso parte agli attacchi del 7 ottobre.
10: Non si arrestano gli attacchi reciproci tra Russia e Ucraina. Nella notte droni russi hanno colpito la città di Kherson, provocando 2 morti e 9 feriti. L'esercito ucraino invece lanciato un'offensiva in Crimea. A Simferopol si registrano 3 vittime e 7 feriti. Le nuove ostilità arrivano dopo l'attacco ucraino con centinaia di droni contro infrastrutture petrolifere e navi militari russe durante il forum economico di San Pietroburgo. Sul piano diplomatico emergono però segnali di possibile apertura. Secondo Bloomberg, Germania, Francia e Regno Unito starebbero lavorando insieme a Kiev per predisporre un percorso che possa portare all'avvio di colloqui diretti con Mosca.
9: Proseguono le indagini sulla strage di Amendolara nella piana di Sibari, dove 4 braccianti sono stati bruciati vivi. La procura di Catanzaro segue la pista della guerra per il controllo dei campi agricoli e del sistema di sfruttamento della manodopera straniera. In carcere si trovano già 2 cittadini pakistani di 31 anni, Safer Ahmed e Ali Raza. Le vittime erano lavoratori regolari incensurati. Il pakistano Wasim Khan e gli afghani Amin Fazal Khojani, Ulaismat Khemi e Safi Yajad. Gli investigatori stanno concentrando l'attenzione sulla rete dei caporali che gestirebbe i lavoratori agricoli, imponendo condizioni durissime e orari massacranti. Sotto protezione i due braccianti sopravvissuti alla strage, ascoltati dai magistrati, destinati ad essere trasferiti in una località sicura. Sulla vicenda è intervenuta anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha definito l'accaduto un orribile omicidio e chiesto che venga fatta piena luce sulla responsabilità.
10: Chiudiamo con lo sport e con il tennis italiano protagonista al Roland Garros. Sarà infatti una semifinale tutta azzurra, quella tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si contenderanno un posto nell'atto conclusivo del torneo parigino. Cobolli ha superato il canadese Auger Alessin in 4-7, mentre Arnaldi ha beneficiato anche del ritiro di Matteo Berrettini, costretto ad alzare bandiera bianca nel secondo set per ennesimo problema fisico. Soddisfazioni italiane arrivano anche dal doppio misto, dove Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato la finale e oggi sfideranno la coppia formata da King e Dabrowski. Sempre Vavassori in coppia con Simone Bolelli sarà impegnato nella semifinale del doppio maschile contro Zeballos e Granollers.
9: Infine, nel calcio l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri, guidati dal commissario tecnico ad interim Silvio Baldini, si impongono per una rete a zero sul campo del Lussemburgo. A decidere l'incontro è stato Pio Esposito, autore del gol partita con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, dopo essere già stato tra i più pericolosi nel primo tempo. Nella ripresa gli azzurri hanno avuto diverse occasioni per raddoppiare. Pisilli ha colpito un palo, mentre Fini ha sprecato una buona opportunità in area di rigore. Nessun pericolo invece per Donnarumma, praticamente inoperoso per tutta la gara. Molti i volti nuovi schierati da Baldini, tra titolari e subentrati, in un test che guarda al futuro della nazionale. Domenica in programma la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
11: Il cessate il fuoco dimostra la sua fragilità nelle ore in cui si acuiscono i divari nelle posizioni negoziali tra Stati Uniti e Iran, specie dopo che Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain e una nave vicino allo stretto di Hormuz. E questo è avvenuto dopo che l'esercito americano aveva utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera battente bandiera del Botswana diretta verso un porto iraniano sull'isola di Karg. Tra gli attacchi iraniani il più grave è quello che ha ucciso un cittadino indiano all'aeroporto del Kuwait e ne ha feriti più di 60. L'azione ha registrato il più alto numero di feriti nella regione in una manovra militare iraniana dall'inizio dei combattimenti. L'ultima escalation ha fatto dunque salire i prezzi del petrolio di oltre l'1% e si verifica in un momento di stallo diplomatico con lo stretto di Hormuz in gran parte chiuso a più di 3 mesi dall'inizio del conflitto. L'elemento scatenante delle tensioni resta comunque il conflitto tra Israele e Libano, nonostante la telefonata tra Trump e Netanyahu in cui il tycoon ha definito il premier israeliano come uno completamente pazzo. In particolare Trump si è detto turbato dalle dichiarazioni di Netanyahu in merito alle minacce di attacchi israeliani contro Beirut, mentre gli Stati Uniti lavorano per raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Un altro ciclo di negoziati tra Israele e Libano si è svolto in queste ore negli Stati Uniti. La verità è che Trump non riesce a fermare Israele nel suo folle progetto di invasione del Libano. La Francia è l'unica nazione preoccupata per quello che potrebbe accadere dopo la partenza dei caschi blu alla fine del 2026, che fa temere un vuoto di sicurezza in una situazione di occupazione di una parte del sud del paese da parte di Israele.
2: Meteo.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: La rassegna stampa.
0: Giovedì 4 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, ben trovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola si parla della deroga europea al patto di stabilità, la flessibilità sull'energia e poi anche le guerre, quanto sta avvenendo, anche le tensioni tra Stati Uniti e Israele, ma anche gli attacchi ucraini su San Pietroburgo. Si parla di sport con il successo azzurro, due italiani in semifinale, uno dei quali sarà sicuramente in finale visto che si sfideranno tra di loro, e poi la questione alla grazia di Nicole Minetti, ma c'è anche altro. Allora iniziamo dal Corriere della Sera: energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni Meloni, abbiamo indicato la strada. E poi il re di Iraniano in Kuwait, un morto, Trump detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. Al centro della pagina l'altra notizia dall'estero: i droni su San Pietroburgo, l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar. E poi l'intervista a Guerini: in un'alleanza si media ma è una necessità investire sulla difesa. E poi partecipò all'assalto al Campidoglio, lo assume il Pentagono. Al centro della pagina la fotonotizia che arriva dal Roland Garros, un italiano in finale al Roland Garros. Il tennis, il penultimo atto sarà un altro derby, Arnaldi Cobolli. Ma c'è anche la notizia che riguarda la grazia Nicole Minetti: la PG falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Milano Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. C'è l'editoriale di Beppe Severnini, il nuovo mondo, se i poveri diventano più poveri. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura: energia, più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, dice, c'è il virgolettato, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise e le tasse in bolletta. E poi crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa, l'articolo di Vincenzo Visco: di taglio più basso in regola la grazia Minetti, il virgolettato, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini. C'è anche un richiamo all'inchiesta: braccianti bruciati, vittime e carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. Di spalla poi Trump, vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni a San Pietroburgo. Anche qui di taglio più basso il richiamo della sfida del prossimo derby azzurro, per Berrettini un altro infortunio, Cobolli o Arnaldi in finale a Parigi visto che si sfideranno in semifinale. Notizia che troviamo in evidenza anche sulla Stampa al centro della pagina, però la Stampa apre con un'altra notizia: la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, questo il titolo di apertura. Pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime. Iran, trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti. E questa, diciamo, la notizia di apertura del quotidiano edito a Torino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che naturalmente apre in maniera critica sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. Il titolo è molto forte: le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. C'è una fotografia che ritrae il Palazzo di Giustizia di Milano con sullo sfondo, davanti poi Nicole Minetti, anche il PG. Attacco al Fatto: nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana, gli altri testi alla procura, bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. E poi in alto l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta, e Pichetto Fratin la smentisce: più rigore e flessibilità solo per il green e lite sul gas russo. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina: voucher energia da 100 euro nel Consiglio Consiglio dei Ministri di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili, sì di Bruxelles la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili ma non per i tagli alle accise, la Premier Meloni. Indichiamo noi la strada. In altro poi il ritorno alla tragedia, un tornado a Roma, 60 alberi abbattuti, traffico impazzito e tanta paura, due ferite, la tragedia naturalmente sfiorata, quella del maltempo a Roma. E poi c'è l'editoriale centrosinistra, risposta ai populismi e il riformismo, l'editoriale di Romano Prodi. La verità, l'apertura a caratteri cubitali, magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, la grazia all'ex consigliere regionale della Lombardia, niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure, la procura generale di Milano smonta gli articoli del Fatto sulla base dei quali il Colle voleva rimangiarsi la clemenza. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura al centro della pagina, soldi per l'energia vince l'Italia, l'Unione dà il via libera, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. E poi c'è l'immagine di Nicole Minetti, macchina del fango, grazie a regolare la procura affossa il Fatto sulla Minetti. Libero, le toghe affondano, Travaglio il titolo di apertura, al centro della pagina il finto scoop sul caso Minetti, la procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al Fatto di 250 milioni. L'Unità, la grazia a Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, la procura di Milano smantella l'inchiesta del Fatto. Al centro poi della pagina gli eretici siete voi, 100 anni di Bruno Trentin. Il Manifesto, l'apertura al centro della pagina, ci sono il ministro Giorgetti e la premier Giorgia Meloni, bocciati e contenti, la Commissione Europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari, con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura in alto, auto aziendali, ecco le nuove regole, riforma fiscale, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, il decreto correttivo omnibus, tasse più alte del 50% per diesel e benzina sopra i 5 anni, rivisto il fringe benefit, e poi tassazione più leggera delle plusvalenze sui crediti d'imposta dei professionisti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
8: Sono le 8 e 21 minuti.
2: News.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
13: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
12: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
1: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
3: Oggi, giovedì 4 giugno, San Quirino, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. L'aerostato di 790 metri cubi viene fatto volare per 10 minuti, ad un'altezza di 2000 metri. Nel 1984 esce il settimo album di Bruce Springsteen, intitolato Born in USA. Venderà 30 milioni di copie in tutto il mondo, rimanendo ai vertici delle classifiche per 85 settimane. Nel 1989 a Pechino vengono repressi brutalmente i dimostranti di piazza Tiananmen. Tutto viene filmato dalle televisioni e alla fine si conteranno almeno 200 morti e diverse migliaia di feriti. Muore a Roma in questo giorno del 2004 il grande attore Nino Manfredi, uno dei massimi interpreti della commedia all'italiana, unitamente a Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Nato a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, il 22 marzo del 1921, Saturnino Manfredi, in arte Nino, rimarrà sempre legato alle sue origini ciociare, recitando spesso in dialetto sia a teatro che sul grande schermo. La sua straordinaria versatilità recitativa matura nel corso di una lunga gavetta a teatro, dove alterna la rivista ai drammi shakespeariani, recitando per grandi registi quali Giorgio Strehler ed Edoardo De Filippo. Nel cinema compie primi passi come doppiatore, per poi affermarsi come attore soprattutto a partire dal film L'audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi nel 1959. Seguiranno altre interpretazioni magistrali in pellicole come Made in Italy o Nell'anno del Signore. Memorabili restano anche le sue interpretazioni drammatiche in film come Per grazia ricevuta, che gli varrà tra l'altro come regista un premio per la migliore opera prima al Festival di Cannes del 1971, o ancora Pane e cioccolata, In nome del Papa Re e Café Express, che lo porteranno a vincere 9 Davidi di Donatello e 5 Nastri d'Argento. Commovente sarà pure nel ruolo di Geppetto nella serie televisiva del 1972 Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
2: La rassegna stampa.
0: Giovedì 4 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine, dei principali quotidiani regionali, partendo come sempre dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro della pagina l'apertura principale: indagini sugli affitti in galleria, l'inchiesta, la Guardia di Finanza a Palazzo Marino, ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, il fascicolo della procura sulle concessioni degli spazi commerciali. In alto poi l'Italia che guarda a destra, viaggio tra i comuni dell'Oltrepò Pavese, il laboratorio politico sedotto da Vannacci. C'è proprio l'immagine di Vannacci con alle spalle il simbolo del suo movimento Futuro Nazionale. Al centro poi della pagina un'altra foto notizia, Piazza Leo, gli organizzatori, anche noi siamo vittime, malamovida, polemiche, prese di distanza. Ci spostiamo, restiamo a Milano, restiamo in Lombardia, ma ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: egiziani, filippini, peruviani e bengalesi, sono 10.000 i nuovi cittadini di Milano, la città che cambia. Da domani giuramenti di fedeltà alla Costituzione, solo 185 i cinesi, l'anno scorso 500 cittadinanze concesse per matrimoni con italiani. Al centro della pagina poi: ma chi se lo può permettere, adesso scappa la fuga dei ricchi, tra le richieste scuole internazionali per i figli, golf e vigilanza privata. Al centro della pagina la fotonotizia per la filarmonica in Duomo: 5.000 posti gratis, biglietti sul sito e appuntamento a sabato 13 giugno. E poi le altre notizie che si trovano ai bordi della prima pagina: le coltellate, il branco rideva mentre Davide stava per morire. Più in basso, presidenza della triennale, l'ora di Trione, oggi il voto, accordo raggiunto. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia, l'apertura delle notizie del territorio: il portafoglio dei bresciani diventa sempre più ricco, superati 274 miliardi anche nel 2025, e ha aumentato il patrimonio finanziario delle famiglie. Poi al centro della pagina: Brescia, la corsa alla B resta aperta, alla B resta aperta, Germani, il sogno finale si allontana, calcio 1-1 con l'Ascoli, si decide tutto domenica, basket. Poi Milano sul 2-2, appunto il doppio titolo di sport, con tanto di doppia foto notizia, appunto il calcio e poi il basket. Ci spostiamo anche sull'Eco di Bergamo: il nuovo ponte sull'Ata, da RFI via libera la gara, stanziati 13 milioni per realizzare il progetto che sarà pronto a novembre. Poi una notizia di cronaca: col furgone Ariete svuotano il bancomat, succede nella bergamasca. Andiamo sulla Stampa, su Torino, edizione Torino e provincia della Stampa, quindi ci spostiamo in Piemonte. Al centro della pagina la fotonotizia di tennis, ma non riguarda il derby ma la finale del doppio misto. Oggi Vavassore la conquista di Parigi, il tennista oggi gioca la finale del doppio misto con Errani al Roland Garros. Ma l'apertura è tutt'altra: sanità strangolata dal caro energia, 115 milioni all'anno per gli ospedali, questo è il titolo di apertura. C'è l'occhiello, ricerca dell'IRES, soltanto alimentare la città della salute costa 23 milioni, il metano è cresciuto del 223%. E poi il sommario: il salasso dal 2022 con la guerra in Ucraina, i nuovi presidi consumeranno ancora di più. Di spalla poi l'inchiesta: morì in bicicletta in corso Marconi, una maxi perizia sull'incidente. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura: cabino via, dibattito pubblico, 15 anni dopo la gronda, la sindaca Salis annuncia a partire da settembre il confronto con associazioni, comitati ed enti pubblici sul tavolo per la Val Bisagno, anche tram, ski metro e opzione zero. Al centro della pagina poi la cronaca: Bordighera, la madre nega ancora, ma è orrore nella chat con le figlie, questo l'altro titolo principale. Andiamo anche in In Veneto, il Gazzettino, in alto le notizie dal territorio, rifiuta le cure, uccisa dal cancro come la figlia a Padova con il marito, fu condannata per le terapie negate alla ragazza. E poi in Veneto, punti nascita piano per salvare Porto Gruaro e Adria almeno. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura al centro della pagina, via l'ordinanza anticaldo, operai e rider pronti a fermarsi. In alto poi denatalità, una legge subito, l'assessora Conte in regione le condizioni per invertire la tendenza e salvare il welfare. Di spalla Max Poggi in corsa per gestire la torinese. Adesso andiamo direttamente in Lazio con l'edizione cronaca di Roma del Messaggero. Qui in Lazio è chiaramente l'attenzione è concentrata sul maltempo, perché ieri Roma è stata colpita da una tromba d'aria e l'apertura dei principali quotidiani locali è proprio su questa notizia. Allora partiamo da qui: tornado rarissimo, 20 a 150 km all'ora. Il virgolettato, quadrante nord della città devastato, crollati 60 alberi, tetti scoperchiati, balconi distrutti, blackout e traffico in tilt. Gualtieri, un evento non previsto. L'esperto: in 600 anni solo altri 10 casi, 2 feriti, pensavamo di morire. Poi le altre notizie al centro della pagina: concerti, arte, cultura e sport. A Roma un evento tira l'altro, programma ricco. Ci spostiamo anche sulla edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui apertura sul maltempo, nubifragio e tornado, 60 alberi caduti, maltempo, mattinata apocalittica, per fortuna senza vittime, improvviso ed estremo peggioramento climatico, più di 120 interventi dei pompieri, feriti, macchine e strutture distrutte, tetti scoperchiati e traffico impazzito. Gualtieri, tanti danni da valutare. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, all'edizione del Mattino. Al centro della pagina si parla di sport, si parla di calcio naturalmente, la staffetta, vi lascio il cuore, Conte firma la risoluzione con il Napoli, Allegri all'addio con il Milan, di taglio basso. Poi una curiosità che comunque fa pensare anche alla situazione diciamo di degrado, il campetto del degrado, ma la voglia di sport accende la fantasia. Marano si gioca a basket senza il canestro, l'articolo è di Antonio Menna. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
14: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia. GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.

0: poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
1: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore dell'Itani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
0: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della striscia Dropside.
1: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuel Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
0: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
1: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 8 e 39 minuti.
2: News.
7: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
8: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per

0: ancora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
1: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
2: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire, perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza, Antonio Borrelli.
3: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
2: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
1: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Gianni Di Gaetano.
4: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo, Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Auger Aliassime, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
1: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Viabilità.
6: Iniziamo dalla 11, dove per un incidente è stato necessario chiudere il tratto compreso tra Capannori e Lucca Est verso Pisa Nord. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con circa 3 km di veicoli incolonnati. Su questa arteria inoltre per il traffico ci sono code a tratti verso Firenze tra Prato Ovest e Prato Est e tra Sesto Fiorentino e Peretola. A est di Milano, risolto l'incidente avvenuto all'alba in A4, ci sono adesso code in fase di smaltimento tra Bergamo e Dalmine verso Torino. Traffico intenso poi attorno a Milano con code in particolare in tangenziale ovest da Roa d'Assago verso la 1, verso Milano da nord poi code sulla Milano Meda da Cesano Maderno a Paderno Dugnano, code anche in A8 da Busto Arsizio a Castellanza, in A9 da Saronno al Bivio per la 8 verso Lainate. Sul tratto Veneto della 4 code per un incidente tra Spinea e Padova Est verso Torino, ripercussioni anche sul tratto finale della tangenziale di Mestre verso Padova, a Bologna code in A14 da Borgo Panigale al Bivio per la 13 verso Taranto, verso Roma code a tratti sulla Pontina da Ardea a Castel Romano, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 dal raccordo alla tangenziale est, a seguire code in tangenziale est fino ai Parioli verso lo stadio, code anche sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni. A Napoli per il traffico prime code in tangenziale a tratti tra Capo di Chino e zona ospedaliera verso Pozzuoli, tra Fuorigrotta e Capo di Monte verso l'aeroporto, prime code anche sulla statale 162 dir da Cercola al Bivio per la 1 e più avanti dal centro direzionale fino all'imbocco della tangenziale a Corso Malta. A nord di Napoli circa 3 km di code sull'asse mediano per lavori tra il Bivio per Caserta e il Bivio per Arzano e più avanti code per il traffico tra Cardito a Fragola e il Bivio per la 1 verso Acerra.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Il cessate il fuoco dimostra la sua fragilità nelle ore in cui si acuiscono i divari nelle posizioni negoziali tra Stati Uniti e Iran, specie dopo che Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain e una nave vicino allo stretto di Hormuz. E questo è avvenuto dopo che l'esercito americano aveva utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera battente bandiera del Botswana diretta verso un porto iraniano sull'isola di Karg. Tra gli attacchi iraniani il più grave è quello che ha ucciso un cittadino indiano all'aeroporto del Kuwait e ne ha feriti più di 60. L'azione ha registrato il più alto numero di feriti nella regione in una manovra militare iraniana dall'inizio dei combattimenti. L'ultima escalation ha fatto dunque salire i prezzi del petrolio di oltre l'1% e si verifica in un momento di stallo diplomatico con lo stretto di Hormuz in gran parte chiuso a più di 3 mesi dall'inizio del conflitto. L'elemento scatenante delle tensioni resta comunque il conflitto tra Israele e Libano, nonostante la telefonata tra Trump e Netanyahu in cui il tycoon ha definito il premier israeliano come uno completamente pazzo. In particolare Trump si è detto turbato dalle dichiarazioni di Netanyahu in merito alle minacce di attacchi israeliani contro Beirut, mentre gli Stati Uniti lavorano per raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Un altro ciclo di negoziati tra Israele e Libano si è svolto in queste ore negli Stati Uniti. La verità è che Trump non riesce a fermare Israele nel suo folle progetto di invasione del Libano. La Francia è l'unica nazione preoccupata per quello che potrebbe accadere dopo la partenza dei caschi blu alla fine del 2026, che fa temere un vuoto di sicurezza in una situazione di occupazione di una parte del sud del paese da parte di Israele.
5: Meteo.
8: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
6: Giovedì 4 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola si parla della deroga europea al patto di stabilità, la flessibilità sull'energia e poi anche le guerre, quanto sta avvenendo, anche le tensioni tra Stati Uniti e Israele, ma anche gli attacchi ucraini su San Pietroburgo. Si parla di sport con il successo azzurro, due italiani in semifinale, uno dei quali sarà sicuramente in finale visto che si sfideranno tra di loro, e poi la questione alla grazia di Nicole Minetti, ma c'è anche altro. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le 6 raccomandazioni. Meloni, abbiamo indicato la strada. E poi re iraniano in Kuwait, un morto, Trump detto pazzo, Bibi vedrò Khamenei. Al centro della pagina l'altra notizia dall'estero, i droni su San Pietroburgo, l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar. E poi l'intervista a Guerini, in un'alleanza si media ma è una necessità investire sulla difesa. E poi partecipò all'assalto al Campidoglio, lo assume il Pentagono. Al centro della pagina la fotonotizia che arriva dal Roland Garros, un italiano in finale al Roland Garros. Il tennis, il penultimo atto sarà un altro derby, Arnaldi Cobolli. Ma c'è anche la notizia che riguarda la grazia Nicole Minetti, la PG falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Milano Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. C'è l'editoriale di Beppe Severnini, il nuovo mondo, se i poveri diventano più poveri. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura, energia più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, dice, c'è il virgolettato, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise e le tasse in bolletta. E poi crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa, l'articolo di Vincenzo Visco, di taglio più basso in regola la grazia Minetti, il virgolettato, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini. C'è anche un richiamo all'inchiesta, braccianti bruciati, vittime e carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. Di spalla poi Trump vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni a San Pietroburgo. Anche qui di taglio più basso il richiamo della sfida del prossimo derby azzurro, per Berrettini un altro infortunio, Cobolli o Arnaldi in finale a Parigi visto che si sfideranno in semifinale. Notizia che troviamo in evidenza anche sulla stampa al centro della pagina, però la stampa apre con un'altra notizia, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, questo il titolo di apertura, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, Iran, trattativa tra le bombe, Trump a Khamenei, voglio incontrarti. E questa, diciamo, la notizia di apertura del quotidiano edito a Torino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che naturalmente apre in maniera critica sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. Il titolo è molto forte, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. C'è una fotografia che ritrae il Palazzo di Giustizia di Milano con sullo sfondo davanti poi Nicole Minetti, anche il PG. Attacco al Fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana, gli altri testi alla procura, bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. E poi in alto l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta, e Pichetto Fratin la smentisce, più rigore e flessibilità solo per il green e lite sul gas russo. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina voucher energia da 100 euro nel Consiglio Consiglio dei Ministri di oggi 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili, sì di Bruxelles la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili ma non per i tagli alle accise, la Premier Meloni, indichiamo noi la strada. In altro poi il ritorno alla tragedia, un tornado a Roma, 60 alberi abbattuti, traffico impazzito e tanta paura, due ferite, la tragedia naturalmente sfiorata, quella del maltempo a Roma. E poi c'è l'editoriale centrosinistra, risposta ai populismi e il riformismo, l'editoriale di Romano Prodi. La verità, l'apertura a caratteri cubitari, magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, la grazia all'ex consigliere regionale della Lombardia, niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure, la procura generale di Milano smonta gli articoli del Fatto sulla base dei quali il Colle voleva rimangiarsi la clemenza. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura al centro della pagina, soldi per l'energia vince l'Italia, l'Unione dà il via libera, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. E poi c'è l'immagine di Nicol Minetti, macchina del fango, grazie a regolare la procura affossa il Fatto sulla Minetti. Libero, le toghe affondano, Travaglio il titolo di apertura, al centro della pagina il finto scoop sul caso Minetti, la procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicol, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al Fatto di 250 milioni. L'Unità, la grazia a Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, la procura di Milano smantella l'inchiesta del Fatto. Al centro poi della pagina gli eretici siete voi, 100 anni di Bruno Trentin. Il Manifesto, l'apertura al centro della pagina, ci sono il ministro Giorgetti e la premier Giorgia Meloni, bocciati e contenti. La Commissione Europea e l'Ocse consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura in alto, auto aziendali, ecco le nuove regole, riforma fiscale, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, il decreto correttivo omnibus, tasse più alte del 50% per diesel e benzina sopra i 5 anni, rivisto il fringe benefit, poi tassazione più leggera delle plusvalenze sui crediti d'imposta dei professionisti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola, restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: GR News.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
5: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 8:59.
5: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
0: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% 5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura d'infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
1: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così è Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
2: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza, Antonio Borrelli.
3: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
2: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
1: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Gianni Di Gaetano.
4: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani per il 25enne sanremese si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6-6-4-6-4-6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Auger Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
1: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
7: Il cessate il fuoco dimostra la sua fragilità nelle ore in cui si acuiscono i divari nelle posizioni negoziali tra Stati Uniti e Iran, specie dopo che Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain e una nave vicino allo stretto di Hormuz. E questo è avvenuto dopo che l'esercito americano aveva utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera battente bandiera del Botswana diretta verso un porto iraniano sull'isola di Karg. Tra gli attacchi iraniani il più grave è quello che ha ucciso un cittadino indiano all'aeroporto del Kuwait e ne ha feriti più di 60. L'azione ha registrato il più alto numero di feriti nella regione in una manovra militare iraniana dall'inizio dei combattimenti. L'ultima escalation ha fatto dunque salire i prezzi del petrolio di oltre l'1% e si verifica in un momento di stallo diplomatico con lo stretto di Hormuz in gran parte chiuso a più di 3 mesi dall'inizio del conflitto. L'elemento scatenante delle tensioni resta comunque il conflitto tra Israele e Libano, nonostante la telefonata tra Trump e Netanyahu in cui il tycoon ha definito il premier israeliano come uno completamente pazzo. In particolare Trump si è detto turbato dalle dichiarazioni di Netanyahu in merito alle minacce di attacchi israeliani contro Beirut, mentre gli Stati Uniti lavorano per raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Un altro ciclo di negoziati tra Israele e Libano si è svolto in queste ore negli Stati Uniti. La verità è che Trump non riesce a fermare Israele nel suo folle progetto di invasione del Libano. La Francia è l'unica nazione preoccupata per quello che potrebbe accadere dopo la partenza dei caschi blu alla fine del 2026, che fa temere un vuoto di sicurezza in una situazione di occupazione di una parte del sud del paese da parte di Israele.
5: Meteo.
8: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: La rassegna stampa.
10: Giovedì 4 giugno, buona giornata da Paolo Sergio, bentrovati alla rassegna stampa nazionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Oggi sono diverse le aperture dei principali quotidiani, sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Oggi in edicola si parla della deroga europea al patto di stabilità, la flessibilità sull'energia e poi anche le guerre, quanto sta avvenendo, anche le tensioni tra Stati Uniti e Israele, ma anche gli attacchi ucraini su San Pietroburgo. Si parla di sport con il successo azzurro, due italiani in semifinale, uno dei quali sarà sicuramente in finale visto che si sfideranno tra di loro, e poi la questione alla grazia di Nicole Minetti, ma c'è anche altro. Allora iniziamo dal Corriere della Sera. Energia, così l'aiuto europeo, il sì alla deroga sulla flessibilità e le raccomandazioni Meloni, abbiamo indicato la strada. E poi raid iraniano in Kuwait, un morto, Trump detto pazzo a Bibi, vedrò Khamenei. Al centro della pagina l'altra notizia dall'estero, i droni su San Pietroburgo, l'attacco dell'Ucraina nella città dello Zar. E poi l'intervista a Guerini, in un'alleanza si media ma è una necessità investire sulla difesa. E poi partecipò all'assalto al Campidoglio, lo assume il Pentagono. Al centro della pagina la fotonotizia che arriva dal Roland Garros, un italiano in finale al Roland Garros. Il tennis, il penultimo atto sarà un altro derby Arnaldi Cobolli, ma c'è anche la notizia che riguarda la grazia Nicole Minetti, la PG, falsità su Minetti, la grazia non va rivista e lei ora chiede i danni. Milano Nordio soddisfatto, la vicenda si chiude. C'è l'editoriale di Beppe Severnini, il nuovo mondo, se i poveri diventano più poveri. Ci spostiamo adesso su Repubblica, l'apertura, energia più flessibilità, le condizioni dell'Unione Europea. Meloni esulta per i 14 miliardi a disposizione, recepite le nostre proposte, dice, c'è il virgolettato, ma Bruxelles chiede investimenti e vieta l'uso sulle accise e le tasse in bolletta. E poi crescita e sviluppo, un programma per l'alternativa, l'articolo di Vincenzo Visco, di taglio più basso in regola la grazia Minetti, il virgolettato, la procura conferma il parere positivo, false notizie sui festini. C'è anche un richiamo all'inchiesta, braccianti bruciati, vittime, carnefici vivevano insieme, scomparsi i superstiti. Di spalla poi Trump, vedrò Khamenei, Ucraina sfida Putin, droni a San Pietroburgo. Anche qui di taglio più basso il richiamo della sfida del prossimo derby azzurro, per Berrettini un altro infortunio, Cobolli o Arnaldi in finale a Parigi, visto che si sfideranno in semifinale. Notizia che troviamo in evidenza anche sulla Stampa al centro della pagina, però la Stampa apre con un'altra notizia, la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, questo il titolo di apertura, pioggia di droni ucraini sulla città russa e sul Donetsk, distrutto un bus civile, 8 vittime, Iran, trattativa tra le bombe, Trump, Khamenei, voglio incontrarti. E questa, diciamo, la notizia di apertura del quotidiano edito a Torino. Andiamo sul Fatto Quotidiano, che naturalmente apre in maniera critica sulla vicenda della grazia a Nicole Minetti. Il titolo è molto forte, le indagini su Minetti le ha fatte Minetti. C'è una fotografia che ritrae il Palazzo di Giustizia di Milano con sullo sfondo davanti poi Nicole Minetti, anche il PG. Attacco al Fatto, nessuna rogatoria per la massaggiatrice uruguaiana, gli altri testi alla procura, bastano quelli di Nicole per ribadire il sì alla clemenza. Troppa grazia, il PG smentisce la testimone senza sentirla. E poi in alto l'Unione Europea striglia Meloni, lei esulta e Pichetto Fratin la smentisce, più rigore e flessibilità solo per il green e lite sul gas russo. Andiamo sul Messaggero, al centro della pagina, voucher energia da 100 euro nel Consiglio dei ministri di oggi, 500 milioni per aiuti alle famiglie più fragili, sì di Bruxelles, la flessibilità fino a 14 miliardi, risorse da usare per investimenti nelle rinnovabili ma non per i tagli alle accise, la premier Meloni, indichiamo noi la strada. In altro poi il ritorno alla tragedia, un tornado a Roma, 60 alberi abbattuti, traffico impazzito e tanta paura, due ferite, la tragedia naturalmente sfiorata, quella del maltempo a Roma. E poi c'è l'editoriale centrosinistra, risposta ai populismi e il riformismo, l'editoriale di Romano Prodi. La verità, l'apertura a caratteri cubitali, magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, la grazia all'ex consigliere regionale della Lombardia, niente festini a base di droga e sesso, nessun trucco sull'adozione del minore bisognoso di cure, la procura generale di Milano smonta gli articoli del Fatto sulla base dei quali il Colle voleva rimangiarsi la clemenza. Ci spostiamo anche sul Giornale, l'apertura al centro della pagina, soldi per l'energia vince l'Italia, l'Unione dà il via libera, Bruxelles concede flessibilità sui conti, investimenti per 14 miliardi, Meloni in Europa indichiamo la via, nuovo no all'ipotesi gas russo. E poi c'è l'immagine di Nicole Minetti, macchina del fango, grazie a regolare la procura affossa il Fatto sulla Minetti. Libero, le toghe affondano, Travaglio il titolo di apertura, al centro della pagina il finto scoop sul caso Minetti, la procura di Milano conferma il parere positivo sulla grazia a Nicole, uscite notizie non vere, richiesta di risarcimento al Fatto di 250 milioni. L'Unità, La grazia a Minetti era giusta, fallito l'attacco a Mattarella, la procura di Milano smantella l'inchiesta del fatto. Al centro poi della pagina gli eretici siete voi, 100 anni di Bruno Trentin. Il manifesto, l'apertura al centro della pagina, ci sono il ministro Giorgetti e la premier Giorgia Meloni, bocciati e contenti. La Commissione Europea e l'OCSE consegnano all'Italia una pagella pesantissima, primi per debito e ultimi per crescita, indietro sui salari con la sanità a pezzi, ma il governo fa festa, Bruxelles concede un po' di flessibilità per l'energia, niente accise, solo investimenti green. Per chiudere uno sguardo anche al Sole 24 Ore, l'apertura in alto, auto aziendali, ecco le nuove regole, riforma fiscale, atteso oggi all'esame del Consiglio dei Ministri, il decreto correttivo omnibus, tasse più alte del 50% per diesel e benzina sopra i 5 anni, rivisto il fringe benefit, poi tassazione più leggera delle plusvalenze sui crediti d'imposta dei professionisti. Queste le prime pagine di alcuni dei principali quotidiani nazionali, oggi in edicola. Restate su GR News quando la radio fa notizia.
5: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
11: Sono le 9:16.
5: News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco. Istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut. Intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia Nicole Minetti, fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Meteo.
8: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: L'almanacco del giorno.
12: Oggi, giovedì 4 giugno, San Quirino, il sole sorge a Roma alle 5:33 e tramonta alle 20:39. A Milano sorge invece alle 5:35 e tramonta alle 21:06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. L'aerostato di 790 metri cubi viene fatto volare per 10 minuti, ad un'altezza di 2000 metri. Nel 1984 esce il settimo album di Bruce Springsteen, intitolato Born in USA. Venderà 30 milioni di copie in tutto il mondo, rimanendo ai vertici delle classifiche per 85 settimane. Nel 1989 a Pechino vengono repressi brutalmente i dimostranti di piazza Tiananmen. Tutto viene filmato dalle televisioni e alla fine si conteranno almeno 200 morti e diverse migliaia di feriti. Muore a Roma in questo giorno del 2004 il grande attore Nino Manfredi, uno dei massimi interpreti della commedia all'italiana, unitamente a Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Nato a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, il 22 marzo del 1921, Saturnino Manfredi, in arte Nino, rimarrà sempre legato alle sue origini ciociare, recitando spesso in dialetto sia a teatro che sul grande schermo. La sua straordinaria versatilità recitativa matura nel corso di una lunga gavetta a teatro, dove alterna la rivista ai drammi shakespeariani, recitando per grandi registi quali Giorgio Strehler ed Edoardo De Filippo. Nel cinema compie primi passi come doppiatore, per poi affermarsi come attore soprattutto a partire dal film L'audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi nel 1959. Seguiranno altre interpretazioni magistrali in pellicole come Made in Italy o Nell'anno del Signore. Memorabili restano anche le sue interpretazioni drammatiche in film come Per grazia ricevuta, che gli varrà tra l'altro come regista un premio per la migliore opera prima al Festival di Cannes del 1971, o ancora Pane e cioccolata, In nome del Papa Re e Café Express, che lo porteranno a vincere 9 Davidi di Donatello e 5 Nastri d'Argento. Commovente sarà pure nel ruolo di Geppetto nella serie televisiva del 1972 Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
5: La rassegna stampa.
10: Giovedì 4 giugno siamo alla rassegna stampa regionale di GR News, quando la radio fa notizia tutte le mattine insieme dalle 7 alle 10, rassegne notiziari per entrare nel nuovo giorno. Buona giornata ancora da Paolo Sergio. Allora iniziamo la nostra rassegna delle prime pagine dei principali quotidiani regionali, partendo come sempre dalla Lombardia. Iniziamo dall'edizione Milano del Corriere della Sera. Al centro della pagina l'apertura principale: indagini sugli affitti in Galleria. L'inchiesta, la Guardia di Finanza a Palazzo Marino, ipotesi di reato contro la pubblica amministrazione, il fascicolo della Procura sulle concessioni degli spazi commerciali. In alto poi l'Italia che guarda a destra, viaggio tra i comuni dell'Oltrepò Pavese, il laboratorio politico sedotto da Vannacci. C'è proprio l'immagine di Vannacci con alle spalle il simbolo del suo movimento Futuro Nazionale. Al centro poi della pagina un'altra foto notizia, Piazza Leo, gli organizzatori: anche noi siamo vittime, malamovida, polemiche, prese di distanza. Ci spostiamo, restiamo a Milano, restiamo in Lombardia, ma ci spostiamo sull'edizione Milano del Giornale. L'apertura in alto: egiziani, filippini, peruviani e bengalesi, sono 10.000 i nuovi cittadini di Milano, la città che cambia. Da domani giuramenti di fedeltà alla Costituzione, solo 185 i cinesi, l'anno scorso 500 cittadinanze concesse per matrimoni con italiani. Al centro della pagina poi: ma chi se lo può permettere, adesso scappa la fuga dei ricchi, tra le richieste scuole internazionali per i figli, golf e vigilanza privata. Al centro della pagina la fotonotizia: per la filarmonica in Duomo 5.000 posti gratis, biglietti sul sito e appuntamento a sabato 13 giugno. E poi le altre notizie che si trovano ai bordi della prima pagina: le coltellate, il branco rideva mentre Davide stava per morire. Più in basso, presidenza della triennale, l'ora di Trione, oggi il voto, accordo raggiunto. Restiamo in Lombardia, ci spostiamo però a Brescia, l'apertura delle notizie del territorio: il portafoglio dei bresciani diventa sempre più ricco, superati 274 miliardi anche nel 2025, e aumentato il patrimonio finanziario delle famiglie. Poi al centro della pagina Brescia, la corsa alla Bresta aperta, alla B resta aperta. Germani, il sogno finale si allontana, calcio 1-1 con l'Ascoli, si decide tutto domenica, basket, poi Milano sul 2-2, appunto il doppio titolo di sport con tanto di doppia foto notizia, appunto il calcio e poi il basket. Ci spostiamo anche sull'eco di Bergamo, il nuovo ponte sull'Ata da RFI, via libera la gara, stanziati 13 milioni per realizzare il progetto che sarà pronto a novembre. Poi una notizia di cronaca: col furgone Ariete svuotano il bancomat, succede nella bergamasca. Andiamo sulla Stampa su Torino, edizione Torino e Provincia della Stampa, quindi ci spostiamo in Piemonte. Al centro della pagina la fotonotizia di tennis, ma non riguarda il derby ma la finale del doppio misto. Oggi Vavassore la conquista di Parigi, il tennista oggi gioca la finale del doppio misto con Errani al Roland Garros, ma l'apertura è tutt'altra. La sanità strangolata dal caro energia, 115 milioni all'anno per gli ospedali, questo è il titolo di apertura. C'è l'occhiello, ricerca dell'IRES, soltanto alimentare la città della salute costa 23 milioni, il metano è cresciuto del 223%. E poi il sommario: il salasso dal 2022 con la guerra in Ucraina, i nuovi presidi consumeranno ancora di più. Di spalla poi l'inchiesta: morì in bicicletta, in corso Marconi, una maxi perizia sull'incidente. Andiamo in Liguria, edizione Genova di Repubblica, l'apertura, cabino via, dibattito pubblico, 15 anni dopo la gronda, la sindaca Salis annuncia a partire da settembre il confronto con associazioni, comitati ed enti pubblici sul tavolo per la Val Bisagno, anche tram, ski metro e opzione zero. Al centro della pagina poi la cronaca: Bordighera, la madre nega ancora, ma è orrore nella chat con le figlie, questo l'altro titolo principale. Andiamo anche in Veneto, il Gazzettino, in alto le notizie dal territorio: rifiuta le cure, uccisa dal cancro come la figlia a Padova con il marito, fu condannata per le terapie negate alla ragazza. E poi in Veneto, punti nascita, piano per salvare Porto Gruaro e Adria almeno. Ci spostiamo adesso in Emilia Romagna, edizione Bologna di Repubblica, l'apertura al centro della pagina: via l'ordinanza anticaldo, operai e rider pronti a fermarsi. In alto poi denatalità, una legge subito, l'assessora Conte in regione le condizioni per invertire la tendenza e salvare il welfare. Di spalla Max Poggi in corsa per gestire la Torinese. Adesso andiamo direttamente in Lazio con l'edizione cronaca di Roma del Messaggero. Qui in Lazio è chiaramente l'attenzione è concentrata sul maltempo, perché ieri Roma è stata colpita da una tromba d'aria, e l'apertura dei principali quotidiani locali è proprio su questa notizia. Allora partiamo da qui: tornado rarissimo, 20 a 150 km all'ora, il virgolettato, quadrante nord della città devastato, crollati 60 alberi, tetti scoperchiati, balconi distrutti, blackout e traffico in tilt. Gualtieri, un evento non previsto, l'esperto: in 600 anni solo altri 10 casi, 2 feriti, pensavamo di morire. Poi le altre notizie al centro della pagina: concerti, arte, cultura e sport, a Roma un evento tira l'altro, programma ricco. Ci spostiamo anche sulla edizione Roma del Corriere della Sera, anche qui apertura sul maltempo, nubifragio e tornado, 60 alberi caduti, maltempo, mattinata apocalittica, per fortuna senza vittime, improvviso ed estremo peggioramento climatico, più di 120 interventi dei pompieri, feriti, macchine e strutture distrutte, tetti scoperchiati e traffico impazzito. Gualtieri, tanti danni da valutare. Per chiudere uno sguardo anche alla Campania, all'edizione del Mattino. Al centro della pagina si parla di sport, si parla di calcio naturalmente, la staffetta, vi lascio il cuore, Conte firma la risoluzione con il Napoli, Allegri all'addio con il Milan, di taglio basso. Poi una curiosità che comunque fa pensare anche alla situazione di degrado, il campetto del degrado, ma la voglia di sport accende la fantasia. Marano si gioca a basket senza il canestro, l'articolo è di Antonio Menna. Non c'è altro, restate su GR News quando la radio fa notizia.
13: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
11: Sono le 9 e 29 minuti.
5: News.
6: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale, aggiunge la dichiarazione. Le delegazioni israeliane e libanesi si sono incontrate a Washington ieri e martedì. Intanto, secondo fonti dell'ospedale Al-Shifa riportate dal Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. 4 raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città, provocando anche incendi. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche. Dell'attacco non sarebbe stato dato preavviso alla popolazione. L'esercito israeliano ha intanto arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza assieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valido di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X, la nuova portavoce dell'esercito israeliano, Ariella Mazor, in risposta ad un post del sito di notizie della striscia DropSite. Vi libera dell'Unione Europea la flessibilità sull'energia e il servizio della redazione.
14: Bruxelles propone di estendere le deroghe già previste per la difesa, consentendo agli stati di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2026 e il 2028, con un tetto complessivo dello 0,6% in 3 anni. Per l'Italia si tratta di uno spazio finanziario potenziale di circa 13 miliardi e mezzo di euro. Il commissario europeo Valdis Dombrovskis precisa che le risorse potranno finanziare investimenti energetici e sostegno alle famiglie, ma non taglia le accise. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nelle raccomandazioni europee però restano i richiami d'Italia su salari, sanità e conti pubblici.
6: Dopo oltre 3 anni e mezzo si è chiusa l'istruttoria dibattimentale al maxi processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. Dal 29 giugno prossimo partirà la requisitoria dei PM Alessandra Milita, Alessandra Pinto e Daniela Pannone, che dovrebbe protrarsi per 4-5 udienze. La complessità del processo unito al numero di imputati lascia però presumere che le udienze dedicate alla requisitoria possano essere anche di più, per cui si potrebbe arrivare alle ferie estive di luglio e solo a settembre potrebbero cominciare le discussioni degli avvocati. Lo sport e il calcio mercato: Oliver Glasner o Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco, che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner, che ha lasciato il Crystal Palace, sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
5: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla luna?
16: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
5: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 9 e 33 minuti.
5: News.
18: Buongiorno dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
19: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio di 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
18: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al-Jari, definendolo un miliziano della brigata nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'Università di Tor Vergata.
19: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
18: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle ecco è il CODA Cons sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
19: Il tennis, Matteo Berrettini, ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo.
5: Buongiorno Italia, tutte le news su Radio GR News.
11: Sono le 9:33.
5: News.

0: avevano il loro nome nella lista, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
3: Il cessate il fuoco dimostra la sua fragilità nelle ore in cui si acuiscono i divari nelle posizioni negoziali tra Stati Uniti e Iran, specie dopo che Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain e una nave vicino allo stretto di Hormuz. E questo è avvenuto dopo che l'esercito americano aveva utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera battente bandiera del Botswana diretta verso un porto iraniano sull'isola di Karg. Tra gli attacchi iraniani il più grave è quello che ha ucciso un cittadino indiano all'aeroporto del Kuwait e ne ha feriti più di 60. L'azione ha registrato il più alto numero di feriti nella regione in una manovra militare iraniana dall'inizio dei combattimenti. L'ultima escalation ha fatto dunque salire i prezzi del petrolio di oltre l'1% e si verifica in un momento di stallo diplomatico con lo stretto di Hormuz in gran parte chiuso a più di 3 mesi dall'inizio del conflitto. L'elemento scatenante delle tensioni resta comunque il conflitto tra Israele e Libano, nonostante la telefonata tra Trump e Netanyahu in cui il tycoon ha definito il premier israeliano come uno completamente pazzo. In particolare Trump si è detto turbato dalle dichiarazioni di Netanyahu in merito alle minacce di attacchi israeliani contro Beirut, mentre gli Stati Uniti lavorano per raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Un altro ciclo di negoziati tra Israele e Libano si è svolto in queste ore negli Stati Uniti. La verità è che Trump non riesce a fermare Israele nel suo folle progetto di invasione del Libano. La Francia è l'unica nazione preoccupata per quello che potrebbe accadere dopo la partenza dei caschi blu alla fine del 2026, che fa temere un vuoto di sicurezza in una situazione di occupazione di una parte del sud del paese da parte di Israele.
2: Meteo.
4: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: L'almanacco del giorno.
5: Oggi, giovedì 4 giugno, San Quirino, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. L'aerostato di 790 metri cubi viene fatto volare per 10 minuti, ad un'altezza di 2000 metri. Nel 1984 esce il settimo album di Bruce Springsteen, intitolato Born in USA. Venderà 30 milioni di copie in tutto il mondo, rimanendo ai vertici delle classifiche per 85 settimane. Nel 1989, a Pechino, vengono repressi brutalmente i dimostranti di piazza Tiananmen. Tutto viene filmato dalle televisioni e alla fine si conteranno almeno 200 morti e diverse migliaia di feriti. Muore a Roma, in questo giorno del 2004, il grande attore Nino Manfredi, uno dei massimi interpreti della commedia all'italiana, unitamente a Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Nato a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, il 22 marzo del 1921, Saturnino Manfredi, in arte Nino, rimarrà sempre legato alle sue origini ciociare, recitando spesso in dialetto sia a teatro che sul grande schermo. La sua straordinaria versatilità recitativa, matura nel corso di una lunga gavetta a teatro, dove alterna la rivista ai drammi shakespeariani, recitando per grandi registi quali Giorgio Strehler ed Edoardo De Filippo. Nel cinema compie i primi passi come doppiatore, per poi affermarsi come attore soprattutto a partire dal film L'audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi nel 1959. Seguiranno altre interpretazioni magistrali in pellicole come Made in Italy o Nell'anno del Signore.

0: Memorabili restano anche le sue interpretazioni drammatiche in film come Per grazia ricevuta, che gli varrà tra l'altro come regista un premio per la migliore opera prima al Festival di Cannes del 1971, o ancora Pane e cioccolata, In nome del Papa Re e Café Express, che lo porteranno a vincere 9 Davidi di Donatello e 5 Nastri d'Argento. Commovente sarà pure nel ruolo di Geppetto nella serie televisiva del 1972 Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 9 e 42 minuti.
1: News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
4: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura d'infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
3: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene, e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
5: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
6: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
5: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
3: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Gianni Di Gaetano.
7: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6-6-4, 6-4-6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Auger Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
3: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: News. Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
6: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
9: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
2: Sono le 9 e 55 minuti.
1: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Israele e Libano hanno anche concordato di partecipare a un nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale, aggiunge la dichiarazione. Le delegazioni israeliane e libanesi si sono incontrate a Washington ieri e martedì. Intanto, secondo fonti dell'ospedale Al-Shifa riportate dal Jazeera, un raid aereo israeliano su un condominio residenziale a Gaza City ha causato la morte di almeno 9 persone, di cui 4 bambini. 4 raid aerei israeliani simultanei hanno colpito la città, provocando anche incendi. Diverse persone sono rimaste ferite, tra cui donne e bambini, alcune delle quali versano in condizioni critiche. dell'attacco non sarebbe stato dato preavviso alla popolazione. L'esercito israeliano ha intanto arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza assieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valido di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X, la nuova portavoce dell'esercito israeliano, Ariella Mazor, in risposta ad un post del sito di notizie della striscia Dropsite. Via libera dell'Unione Europea la flessibilità sull'energia e il servizio della redazione.
11: Bruxelles propone di estendere le deroghe già previste per la difesa, consentendo agli stati di utilizzare fino allo 0,3% del PIL all'anno tra il 2026 e il 2028, con un tetto complessivo dello 0,6% in 3 anni. Per l'Italia si tratta di uno spazio finanziario potenziale di circa 13 miliardi e mezzo di euro. Il commissario europeo Valdis Dombrovskis precisa che le risorse potranno finanziare investimenti energetici e sostegno alle famiglie, ma non taglia le accise. Soddisfatto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, nelle raccomandazioni europee però restano i richiami all'Italia su salari, sanità e conti pubblici.
10: Dopo oltre 3 anni e mezzo si è chiusa l'istruttoria dibattimentale al maxi processo per le violenze commesse il 6 aprile 2020 al carcere di Santa Maria Capua Vetere dagli agenti penitenziari nei confronti dei detenuti del reparto Nilo. Dal 29 giugno prossimo partirà la requisitoria dei PM Alessandra Milita, Alessandra Pinto e Daniela Pannone, che dovrebbe protrarsi per 4-5 udienze. La complessità del processo unito al numero di imputati lascia però presumere che le udienze dedicate alla requisitoria possano essere anche di più, per cui si potrebbe arrivare alle ferie estive di luglio e solo a settembre potrebbero cominciare le discussioni degli avvocati. Lo sport, il calcio mercato, Oliver Glasner o Mauricio Pochettino sembrano essere questi due i nomi più accreditati per il ruolo di allenatore del Milan. Ieri ci sarebbe stato un primo incontro positivo con l'allenatore austriaco, che è comunque corteggiato anche da altri club. L'arrivo di Glasner, che ha lasciato il Crystal Palace, sarebbe in linea con l'idea di affidare la carica di direttore tecnico a Ralf Rangnick. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
12: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Il cessate il fuoco dimostra la sua fragilità nelle ore in cui si acuiscono i divari nelle posizioni negoziali tra Stati Uniti e Iran, specie dopo che Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain e una nave vicino allo stretto di Hormuz. E questo è avvenuto dopo che l'esercito americano aveva utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera battente bandiera del Botswana diretta verso un porto iraniano sull'isola di Karg. Tra gli attacchi iraniani il più grave è quello che ha ucciso un cittadino indiano all'aeroporto del Kuwait e ne ha feriti più di 60. L'azione ha registrato il più alto numero di feriti nella regione in una manovra militare iraniana dall'inizio dei combattimenti. L'ultima escalation ha fatto dunque salire i prezzi del petrolio di oltre l'1% e si verifica in un momento di stallo diplomatico con lo stretto di Hormuz in gran parte chiuso a più di 3 mesi dall'inizio del conflitto. L'elemento scatenante delle tensioni resta comunque il conflitto tra Israele e Libano, nonostante la telefonata tra Trump e Netanyahu in cui il tycoon ha definito il premier israeliano come uno completamente pazzo. In particolare Trump si è detto turbato dalle dichiarazioni di Netanyahu in merito alle minacce di attacchi israeliani contro Beirut, mentre gli Stati Uniti lavorano per raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Un altro ciclo di negoziati tra Israele e Libano si è svolto in queste ore negli Stati Uniti. La verità è che Trump non riesce a fermare Israele nel suo folle progetto di invasione del Libano. La Francia è l'unica nazione preoccupata per quello che potrebbe accadere dopo la partenza dei caschi blu alla fine del 2026, che fa temere un vuoto di sicurezza in una situazione di occupazione di una parte del sud del paese da parte di Israele.
12: GR News.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
15: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
15: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il 4 giugno il mondo commemora il 37esimo anniversario del giorno in cui il Partito Comunista Cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di piazza Tiananmen. Lo scrive in una nota il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui nessuna censura, per quanto massiccia, potrà mai cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i propri diritti inalienabili alla libertà di espressione e di riunione pacifica otterranno un giorno giustizia. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota pubblicata sul suo profilo X ufficiale, annuncia di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster nelle negoziazioni di adesione di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti e ha attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. L'Italia con la politica a riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese per la difesa, considerato l'impatto strutturale sulla finanza pubblica di fatto insostenibile alla luce dei dati Istat. Lo chiedono con una mozione unitaria i gruppi alla Camera di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva. Nel documento viene chiesta anche una revisione integrale del patto di stabilità. I quattro gruppi chiedono poi di promuovere una politica di difesa comune europea attraverso la pianificazione, l'acquisizione, la gestione di capacità condivise al fine di efficientare le risorse già previste sfruttando le economie di scala. Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla Procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio, dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, e quella in merito al sistema Pavia. Su Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in merito alla corruzione per archiviare la posizione di Andrea Sempio. Si aggraverebbero invece le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. L'inchiesta ora potrebbe tornare a Pavia, non essendoci più magistrati pavesi coinvolti. Lo sport e il tennis, la semifinale tutta italiana alla Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi, Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time out al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi. Poco prima invece Cobolli aveva eliminato il canadese Auger Aliassime. Il servizio della redazione.
11: Impresa di Flavio Cobolli alla Roland Garros, il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger Aliassime, conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino, un risultato storico per il tennis azzurro.
10: Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto con la coppia Rani-Vavassori approdata in finale di specialità grazie al successo in semifinale contro Laura Sigmund ed Edward Roger Vaselin, battuti con un netto 6-1, 6-4 in un'ora e 17 minuti di gioco. Oggi alle 12 la finale affronteranno Dobronsky, King per andare a caccia del 4 major in carriera nella specialità. Per la coppia azzurra si tratta della quarta finale slam in carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
15: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Il cessate il fuoco dimostra la sua fragilità nelle ore in cui si acuiscono i divari nelle posizioni negoziali tra Stati Uniti e Iran, specie dopo che Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain e una nave vicino allo stretto di Hormuz. E questo è avvenuto dopo che l'esercito americano aveva utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera battente bandiera del Botswana diretta verso un porto iraniano sull'isola di Karg. Tra gli attacchi iraniani il più grave è quello che ha ucciso un cittadino indiano all'aeroporto del Kuwait e ne ha feriti più di 60. L'azione ha registrato il più alto numero di feriti nella regione in una manovra militare iraniana dall'inizio dei combattimenti. L'ultima escalation ha fatto dunque salire i prezzi del petrolio di oltre l'1% e si verifica in un momento di stallo diplomatico con lo stretto di Hormuz in gran parte chiuso a più di 3 mesi dall'inizio del conflitto. L'elemento scatenante delle tensioni resta comunque il conflitto tra Israele e Libano, nonostante la telefonata tra Trump e Netanyahu in cui il tycoon ha definito il premier israeliano come uno completamente pazzo. In particolare Trump si è detto turbato dalle dichiarazioni di Netanyahu in merito alle minacce di attacchi israeliani contro Beirut, mentre gli Stati Uniti lavorano per raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Un altro ciclo di negoziati tra Israele e Libano si è svolto in queste ore negli Stati Uniti. La verità è che Trump non riesce a fermare Israele nel suo folle progetto di invasione del Libano. La Francia è l'unica nazione preoccupata per quello che potrebbe accadere dopo la partenza dei caschi blu alla fine del 2026, che fa temere un vuoto di sicurezza in una situazione di occupazione di una parte del sud del paese da parte di Israele.
16: Meteo.
4: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
16: Sport.
17: Un giorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti, ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
18: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi negli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste 2 settimane.
17: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
18: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
17: Calcio. La giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle 2 amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
19: La cosa che ho visto è che nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nello stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo, e questo mi lascia ben sperare anche per domenica.
17: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto coi bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Mollì, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa una Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo chiuso a meno 7 e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson di Karl-Anthony Towns prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
15: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 10 e 12 minuti.
15: News.
17: Buongiorno dalla redazione.
5: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
17: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
5: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
17: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottà è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta, i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa d'omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
5: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana a una profondità di 211 chilometri, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri, infatti, erano state avvertite 3 scosse. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri.
17: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
20: Meteo.
21: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
22: Stai ascoltando Radio GR News. L'almanacco del giorno.
23: Oggi, giovedì 4 giugno, San Quirino, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. L'aerostato di 790 metri cubi viene fatto volare per 10 minuti, ad un'altezza di 2.000 metri. Nel 1984 esce il settimo album di Bruce Springsteen, intitolato Born in USA. Venderà 30 milioni di copie in tutto il mondo, rimanendo ai vertici delle classifiche per 85 settimane. Nel 1989 a Pechino vengono repressi brutalmente i dimostranti di piazza Tiananmen. Tutto viene filmato dalle televisioni e alla fine si conteranno almeno 200 morti e diverse migliaia di feriti. Muore a Roma in questo giorno del 2004 il grande attore Nino Manfredi, uno dei massimi interpreti della commedia all'italiana, unitamente a Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Nato a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, il 22 marzo del 1921, Saturnino Manfredi, in arte Nino, rimarrà sempre legato alle sue origini ciociare, recitando spesso in dialetto sia a teatro che sul grande schermo. La sua straordinaria versatilità recitativa matura nel corso di una lunga gavetta a teatro, dove alterna la rivista ai drammi shakespeariani, recitando per grandi registi quali Giorgio Strehler ed Edoardo De Filippo. Nel cinema compie i primi passi come doppiatore, per poi affermarsi come attore soprattutto a partire dal film L'audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi nel 1959. Seguiranno altre interpretazioni magistrali in pellicole come Made in Italy o Nell'anno del Signore. Memorabili restano anche le sue interpretazioni drammatiche in film come Per grazia ricevuta, che gli varrà tra l'altro come regista un premio per la migliore opera prima al Festival di Cannes del 1971, o ancora Pane e cioccolata, In nome del Papa Re e Café Express, che lo porteranno a vincere 9 Davidi di Donatello e 5 Nastri d'Argento. Commovente sarà pure nel ruolo di Geppetto nella serie televisiva del 1972 Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
22: Economy News.
24: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti, dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 10. E 22 minuti.
0: News.
7: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
4: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
7: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei 4 braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, verità, così Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui 4 lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
5: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui 2 pakistani arrestati per la morte dei 4 lavoratori, 3 afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
1: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
5: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
7: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Gianni Di Gaetano.
6: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Auger Aliassime, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
7: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
22: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
13: Il cessate il fuoco dimostra la sua fragilità nelle ore in cui si acuiscono i divari nelle posizioni negoziali tra Stati Uniti e Iran, specie dopo che Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain e una nave vicino allo stretto di Hormuz. E questo è avvenuto dopo che l'esercito americano aveva utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera battente bandiera del Botswana diretta verso un porto iraniano sull'isola di Karg. Tra gli attacchi iraniani il più grave è quello che ha ucciso un cittadino indiano all'aeroporto del Kuwait e ne ha feriti più di 60. L'azione ha registrato il più alto numero di feriti nella regione in una manovra militare iraniana dall'inizio dei combattimenti. L'ultima escalation ha fatto dunque salire i prezzi del petrolio di oltre l'1% e si verifica in un momento di stallo diplomatico con lo stretto di Hormuz in gran parte chiuso a più di 3 mesi dall'inizio del conflitto. L'elemento scatenante delle tensioni resta comunque il conflitto tra Israele e Libano, nonostante la telefonata tra Trump e Netanyahu in cui il tycoon ha definito il premier israeliano come uno completamente pazzo. In particolare Trump si è detto turbato dalle dichiarazioni di Netanyahu in merito alle minacce di attacchi israeliani contro Beirut, mentre gli Stati Uniti lavorano per raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Un altro ciclo di negoziati tra Israele e Libano si è svolto in queste ore negli Stati Uniti. La verità è che Trump non riesce a fermare Israele nel suo folle progetto di invasione del Libano. La Francia è l'unica nazione preoccupata per quello che potrebbe accadere dopo la partenza dei caschi blu alla fine del 2026, che fa temere un vuoto di sicurezza in una situazione di occupazione di una parte del sud del paese da parte di Israele.
22: Meteo.
21: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
22: L'almanacco del giorno.
23: Oggi, giovedì 4 giugno, San Quirino, il sole sorge a Roma alle 5.33 e tramonta alle 20.39. A Milano sorge invece alle 5.35 e tramonta alle 21.06. Tra i fatti del passato avvenuti nella giornata di oggi, ricordiamo che nel 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. L'aerostato di 790 metri cubi viene fatto volare per 10 minuti, ad un'altezza di 2000 metri. Nel 1984 esce il settimo album di Bruce Springsteen, intitolato Born in USA. Venderà 30 milioni di copie in tutto il mondo, rimanendo ai vertici delle classifiche per 85 settimane. Nel 1989 a Pechino vengono repressi brutalmente i dimostranti di piazza Tiananmen. Tutto viene filmato dalle televisioni e alla fine si conteranno almeno 200 morti e diverse migliaia di feriti. Muore a Roma in questo giorno del 2004 il grande attore Nino Manfredi, uno dei massimi interpreti della commedia all'italiana, unitamente a Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi e Alberto Sordi. Nato a Castro dei Volsci, in provincia di Frosinone, il 22 marzo del 1921, Saturnino Manfredi, in arte Nino, rimarrà sempre legato alle sue origini ciociare, recitando spesso in dialetto sia a teatro che sul grande schermo. La sua straordinaria versatilità recitativa matura nel corso di una lunga gavetta a teatro, dove alterna la rivista ai drammi shakespeariani, recitando per grandi registi quali Giorgio Strehler ed Edoardo De Filippo. Nel cinema compie i primi passi come doppiatore, per poi affermarsi come attore soprattutto a partire dal film L'audace colpo dei soliti ignoti, diretto da Nanni Loi nel 1959. Seguiranno altre interpretazioni magistrali in pellicole come Made in Italy o Nell'anno del Signore. Memorabili restano anche le sue interpretazioni drammatiche in film come Per grazia ricevuta, che gli varrà tra l'altro come regista un premio per la migliore opera prima al Festival di Cannes del 1971, o ancora Pane e cioccolata, In nome del Papa Re e Café Express, che lo porteranno a vincere 9 Davidi di Donatello e 5 Nastri d'Argento. Commovente sarà pure nel ruolo di Geppetto nella serie televisiva del 1972 Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini. E per la giornata di oggi è tutto. L'almanacco di GR News vi dà appuntamento domani.
22: GR News.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
22: Radio GR News.
3: Sono le 10 e 34 minuti.
22: News.
14: Un
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il 4 giugno il mondo commemora il 37esimo anniversario del giorno in cui il Partito Comunista Cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di piazza Tiananmen. Lo scrive in una nota il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui nessuna censura, per quanto massiccia, potrà mai cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i propri diritti inalienabili alla libertà di espressione e di riunione pacifica otterranno un giorno giustizia. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota pubblicata sul suo profilo X ufficiale, annuncia di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster nelle negoziazioni di adesione di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti. Ha attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. L'Italia, con la politica, a riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese per la difesa, considerato l'impatto strutturale sulla finanza pubblica di fatto insostenibile alla luce dei dati Istat. Lo chiedono con una mozione unitaria i gruppi alla Camera di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva. Nel documento viene chiesta anche una revisione integrale del patto di stabilità. I quattro gruppi chiedono poi di promuovere una politica di difesa comune europea attraverso la pianificazione, l'acquisizione e la gestione di capacità condivise al fine di efficientare le risorse già previste sfruttando le economie di scala. Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla Procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio, dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, e quella in merito al sistema Pavia. Su Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in merito alla corruzione per archiviare la posizione di Andrea Sempio. Si aggraverebbero invece le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. L'inchiesta ora potrebbe tornare a Pavia, non essendoci più magistrati pavesi coinvolti. Lo sport e il tennis, la semifinale tutta italiana alla Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldo.
22: Radio GR News.
3: Sono le 10 e 34 minuti.
22: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il 4 giugno il mondo commemora il 37

0: Radio GR News.
1: Sono le 10 e 34 minuti.
0: News.
2: Una giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Il 4 giugno il mondo commemora il 37esimo anniversario del giorno in cui il Partito Comunista Cinese ordinò alle proprie truppe di attaccare migliaia di manifestanti pacifici all'interno e nei dintorni di piazza Tiananmen. Lo scrive in una nota il segretario di Stato americano Marco Rubio, secondo cui nessuna censura, per quanto massiccia, potrà mai cancellare il passato. Coloro che si sono sacrificati per difendere i propri diritti inalienabili alla libertà di espressione e di riunione pacifica otterranno un giorno giustizia. La presidenza di turno cipriota dell'Unione Europea, in una nota pubblicata sul suo profilo X ufficiale, annuncia di aver avviato la preparazione per l'apertura formale del primo cluster nelle negoziazioni di adesione di Ucraina e Moldova. Intanto, sul fronte del conflitto Russia-Ucraina, nelle ultime ore un drone ha colpito un autobus russo diretto in Crimea, causando 7 morti, e ha attaccato anche un porto vicino a San Pietroburgo. L'Italia, con la politica, a riconsiderare urgentemente gli impegni assunti in sede NATO in materia di spese per la difesa, considerato l'impatto strutturale sulla finanza pubblica, di fatto insostenibile alla luce dei dati Istat. Lo chiedono con una mozione unitaria i gruppi alla Camera di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva. Nel documento viene chiesta anche una revisione integrale del patto di stabilità. I quattro gruppi chiedono poi di promuovere una politica di difesa comune europea attraverso la pianificazione, l'acquisizione e la gestione di capacità condivise al fine di efficientare le risorse già previste sfruttando le economie di scala. Carabinieri e Guardia di Finanza di Pavia hanno depositato alla Procura di Brescia la doppia informativa in merito alla presunta corruzione da parte della famiglia di Andrea Sempio, dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti, e quella in merito al sistema Pavia. Su Venditti non sarebbe emerso alcun elemento in merito alla corruzione per archiviare la posizione di Andrea Sempio. Si aggraverebbero invece le posizioni di alcuni avvocati e carabinieri coinvolti all'epoca nella vicenda. L'inchiesta ora potrebbe tornare a Pavia, non essendoci più magistrati pavesi coinvolti. Lo sport e il tennis: la semifinale tutta italiana alla Roland Garros si giocherà tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Nel derby italiano nei quarti a Parigi, Matteo Berrettini si è dovuto ritirare per un problema muscolare dopo un medical time out al secondo set sul punteggio di 6-4-5-2 per Arnaldi. Poco prima invece Cobolli aveva eliminato il canadese Auger Aliassime. Il servizio della redazione.
3: Impresa di Flavio Cobolli al Roland Garros, il tennista romano ha rimontato e battuto il canadese Félix Auger Aliassime, conquistando la prima semifinale slam della sua carriera. Con questo risultato l'Italia è certa di avere un finalista nel torneo parigino, un risultato storico per il tennis azzurro.
2: Soddisfazione azzurra anche nel doppio misto, con la coppia Rani-Vavassori approdata in finale di specialità grazie al successo in semifinale contro Laura Sigmund ed Edward Roger Vaselin, battuti con un netto 6-1-6-4 in un'ora e 17 minuti di gioco. Oggi alle 12 la finale affronteranno Dobronsky, King, per andare a caccia del 4 major in carriera nella specialità. Per la coppia azzurra si tratta della quarta finale slam in carriera nel doppio misto dopo gli US Open 2024 e 2025 e il Roland Garros 2025. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
4: Il cessate il fuoco dimostra la sua fragilità nelle ore in cui si acuiscono i divari nelle posizioni negoziali tra Stati Uniti e Iran, specie dopo che Teheran ha preso di mira le basi statunitensi in Kuwait e nel Bahrain e una nave vicino allo stretto di Hormuz. E questo è avvenuto dopo che l'esercito americano aveva utilizzato un missile Hellfire per colpire una petroliera battente bandiera del Botswana diretta verso un porto iraniano sull'isola di Karg. Tra gli attacchi iraniani il più grave è quello che ha ucciso un cittadino indiano all'aeroporto del Kuwait e ne ha feriti più di 60. L'azione ha registrato il più alto numero di feriti nella regione in una manovra militare iraniana dall'inizio dei combattimenti. L'ultima escalation ha fatto dunque salire i prezzi del petrolio di oltre l'1% e si verifica in un momento di stallo diplomatico con lo stretto di Hormuz in gran parte chiuso a più di 3 mesi dall'inizio del conflitto. L'elemento scatenante delle tensioni resta comunque il conflitto tra Israele

0: Israele e Libano, nonostante la telefonata tra Trump e Netanyahu in cui il tycoon ha definito il premier israeliano come uno completamente pazzo. In particolare Trump si è detto turbato dalle dichiarazioni di Netanyahu in merito alle minacce di attacchi israeliani contro Beirut, mentre gli Stati Uniti lavorano per raggiungere un accordo di pace con l'Iran. Un altro ciclo di negoziati tra Israele e Libano si è svolto in queste ore negli Stati Uniti. La verità è che Trump non riesce a fermare Israele nel suo folle progetto di invasione del Libano. La Francia è l'unica nazione preoccupata per quello che potrebbe accadere dopo la partenza dei caschi blu alla fine del 2026, che fa temere un vuoto di sicurezza in una situazione di occupazione di una parte del sud del paese da parte di Israele.
1: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Jannik Sinner, la Grandeur rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta presso un retrogusto di infelicità. E allora si merita in qualche modo la copertina proprio l'ex numero 6 del mondo.
4: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo, mi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane, grandissime partite, livello molto molto alto, un quarto di finale slam che fino a pochi giorni fa sembrava impossibile, quindi prendiamo il buono, andiamo avanti, però insomma un po' di tristezza c'è.
3: Domani dunque altro derby posta in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
4: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
5: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dovero un mese fa, che ero quasi 150, che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
3: Nell'altra semifinale saranno di fronte Sasha Zverev e la sorpresa ceca Mensik. Oggi tempo di semifinali femminili, che ieri hanno visto il clamoroso KO della regina Sabalenka per mano della russa Schneider, che oggi incrocia la polacca proveniente dalle qualificazioni Svalinska. Nell'altra semifinale Kostiuk Andrejeva, ancora in chiave Italia, alle 12 Andrea Bavassori, Sara Errani difendono il titolo nella finale del doppio misto. Rimaniamo in tema azzurro, parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 10 e 44 minuti.
2: News.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano. A seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti, Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo dell'esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
7: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
8: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
7: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottà è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
8: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana a una profondità di 211 chilometri, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri infatti erano state avvertite 3 scosse. Il primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri.
7: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
9: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi, gli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane.
7: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
9: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
7: Calcio, la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
10: La cosa che ho visto è che, nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nel stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo, e questo mi lascia ben sperare anche per domenica.
7: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto coi bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Mollì, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa un'Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo chiuso a meno 7 e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson e di Karl-Anthony Towns prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
11: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
2: Economy News.
12: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti, dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
6: Sono le 10. E 55 minuti.
2: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
14: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia, con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028. Ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione: tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie, con quali risorse Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
13: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene. E l'Iran non avrà il nucleare. Stupore in Russia per i droni ucraini su San Pietroburgo proprio nel primo giorno del forum internazionale voluto da Putin, la cosiddetta Davos russa. In fiamme la raffineria nel porto della città e nella notte altro attacco ucraino in Crimea, 3 morti e 7 feriti. La Russia risponde con un raid su Kherson, 2 morti e 9 feriti. L'orribile omicidio dei quattro braccianti in Calabria ha sconvolto tutti noi. Dalle indagini, passo importante per l'accertamento della verità, così è Giorgia Meloni sulla strage di Amendolara. Ieri a Cosenza, conferenza stampa degli investigatori sui quattro lavoratori migranti arsi vivi in un pulmino. Responsabilità ormai chiare, ma lo scenario che ne emerge è quello di livelli di sfruttamento intollerabili. Il servizio di Laura Supino.
15: Un episodio gravissimo, una violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari d'Alessio sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Omicidio plurimo e pluriaggravato, le accuse che pendono sui due pakistani arrestati per la morte dei quattro lavoratori, tre afghani e un pakistano, bruciati vivi in un minivan presso un distributore di carburante dopo essere stati bloccati all'interno. Una punizione, ha spiegato il cittadino afghano riuscito a fuggire perché i lavoratori sfruttati oltre ogni limite si rifiutavano di pagare il trasporto ai caporali. Indagini ancora in corso, ma responsabilità chiarite in 48 ore, dice il questore di Cosenza Antonio Borrelli.
16: Quello che mi premeva sottolineare è la rapidità di intervento a fronte di un fatto così grave.
15: L'episodio rappresenta la cruenta punta di un iceberg, secondo l'ultimo rapporto sullo sfruttamento lavorativo curato da Altro Diritto, Osservatorio Placido Rizzotto e Fly CGL. I casi documentati sono aumentati del 50% in un anno, segnalando per centinaia di migranti condizioni più simili alla schiavitù che al lavoro.
13: Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Gianni Di Gaetano.
17: La felicità dura un attimo, il dolore molto di più. Purtroppo lo sa bene Matteo Berrettini, che d'improvviso rivive l'ennesimo incubo infortunio. La coscia sinistra lo costringe ad abbandonare il sogno Roland Garros nel corso del secondo set in svantaggio 7-5-5-2. Sorride così a denti stretti l'altro Matteo Arnaldi, che abbraccia l'amico in lacrime prima di godersi gli applausi parigini. Domani, per il 25enne sanremese, si preannuncia un altro derby italiano, stavolta contro Flavio Cobolli, 4-6, 6-4, 6-4, 6-4, in versione rullo compressore contro il canadese Auger Aliassim, numero 4 del mondo. Comunque vada, ci sarà un italiano in una finale slam. Sempre oggi difendono il titolo nel misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Intanto lo slam d'Oltralpe perde la stella Sabalenka, battuta dalla russa Schneider, che oggi in semifinale incrocerà la polacca Svaliska. Nell'altra sfida, che mette in palio la finale di sabato, di fronte all'Ucraina Kostyuk e l'altra russa Andreeva.
13: Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: GR News.
18: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
6: Sono le 11:02.
2: News.
19: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questa questo fine settimana il tycoon ha giunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, il servizio della redazione.
20: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
19: L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. I 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. E il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, a farle eco il Codacons sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Ultima pagina, sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i Convitati di Pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, Una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, e dal CIDE Pierantozzi con Lo sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport e il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi 2 minuti chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grandeur rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassime, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta presso un retrogusto di infelicità. Domani dunque altro derby posta in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
0: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
5: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
3: Rimaniamo in tema azzurro, parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri, nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica, secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
6: Sono le 11 e 10 minuti.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
7: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
8: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
7: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo l'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
8: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
7: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
9: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
1: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Jannik Sinner, la Grandeur rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Auger Aliassime, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. Domani dunque altro derby posta in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
0: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
5: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad avere un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
3: Rimaniamo in tema azzurro, parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri, nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica, secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari. Guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto. Domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
11: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
12: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 11 e 20 minuti.
2: News.
19: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sud-orientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
20: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
19: L'alto rappresentante europeo Kaya Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. I 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. E il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, farle eco il Codacons sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Ultima pagina, sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i Convitati di Pietra a contendersi la vittoria del Premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, Una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, e dal Cide Pierantozzi con Lo sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport, il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi 2 minuti chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
1: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
3: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Jannik Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassim, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. Domani dunque altro derby posta in palio ancora più pesante tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
0: È una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
5: Sono contento sicuramente, inaspettato se penso davvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
3: Rimaniamo in tema azzurro, parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione, il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
2: News.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
7: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
8: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
7: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo l'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
8: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
7: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
9: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next.
14: Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
21: Buongiorno Italia. Tutte le news su Radio GR News.
22: Sono le 11 e 32 minuti.
21: News.
19: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
20: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
19: L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. I 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas.
1: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente durante le ore pomeridiane. Le prime

0: Senza il numero uno del mondo Jannik Sinner, la Grandeur rimane più che mai italiana dalle parti del Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Auger Aliassime, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta presso un retrogusto di infelicità. Domani dunque altro derby posta in palio ancora più pesante tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
1: È una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
2: Sono contento sicuramente, inaspettato se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
0: Rimaniamo in tema azzurro, parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri, nella prima delle due amichevoli di giugno, in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica, secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione, il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 11 e 40 minuti.
5: News. Bentrovati dalla redazione.
6: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
5: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
6: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
5: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo l'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
6: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
5: Il tennis al Roland Garros è il giorno

0: di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier, impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
1: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Sport. Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Jannik Sinner, la Grandeur rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Auger Aliassime, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio 7-5-5-2 per il ritiro, purtroppo per infortunio muscolare, l'ennesimo di Matteo Berrettini, perché ogni gioia si porta appresso un retrogusto di infelicità. Domani dunque altro derby posta in palio, ancora più pesante, tra Cobolli e Arnaldi, che ascoltiamo.
5: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
6: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno, 8 mesi.
4: Rimaniamo in tema azzurro, parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri, nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è imposta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica, secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione, il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
7: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
8: Economy News.
9: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 11 e 50 minuti.
2: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
11: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
10: L'alto rappresentante europeo Kaya Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. I 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui, e il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, farle eco il Codacons sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Ultima pagina, sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i Convitati di Pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, Una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, e dal CIDE Pierantozzi con Lo sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport, il calcio, l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo, e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket, i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo e rimonta per New York, che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina della rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: News.
12: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i 4 braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Meteo.
3: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News. Bentrovati dalla redazione.
13: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litania meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
0: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
13: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
0: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo l'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
13: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
0: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
1: Non volevo finisse così. Ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
2: GR News.
14: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
2: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
8: Sono le 12 ed un minuto.
0: News. Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo
10: questo fine settimana il tycoon ha giunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei Rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran, il servizio della redazione.
11: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
10: L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. I 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. E il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, a farle eco il Codacons sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Ultima pagina sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i Convitati di Pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, Una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, e Alcide Pierantozzi con Lo sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport e il calcio: l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare: Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket: i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi 2 minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
12: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
8: Sono le 12:09.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
13: Un casco blu della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
0: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
13: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
0: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
13: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di Stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
12: fenomeno.
0: Lo sport sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, detto Cobolli. Ascoltiamolo.
15: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
12: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
12: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
14: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
9: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons è basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio, segnala rispetto al 2024 un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
8: Sono le 12 e 18 minuti.
2: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
11: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
10: L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. I 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. E il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, a farle eco il Codacons sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Vogliamo pagina sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i convitati di pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La Sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, e dal CIDE Pierantozzi con Lo Sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport e il calcio: l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa a segnare e a decidere la sfida. È Pio Esposito il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket: i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo e rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
12: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport: pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'1 sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
13: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
0: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
13: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
0: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
13: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
0: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Felix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, ha detto Cobolli. Ascoltiamolo.
15: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: News.
10: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
11: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica retorica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
10: L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. I 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. E il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, a farle eco il Codacons sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Ultima pagina sarà una sestina guidata da Michele Mari con 280 voti per i Convitati di Pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto a sorpresa Matteo Nucci con 242 voti per Platone, Una storia d'amore. Terza Bianca Pizzorno con La sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, e dal CIDE Pierantozzi con Lo sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport e il calcio: l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo, e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare: Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket: i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Stai ascoltando Radio GR News.
8: Sono le 12 e 34 minuti.
2: News.
0: Bentrovati dalla redazione.
13: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
0: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
13: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
0: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ho annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
13: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
0: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, ha detto Cobolli. Ascoltiamolo.
15: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
15: In finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nonostante il tempo sia tornato stabile qua.

0: Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
3: Sono le 12 e 40 minuti.
1: News. Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington. Ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
4: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore della accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
1: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo corrito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa.

0: Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
1: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande Slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
2: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale di domani Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire 4 braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a l'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
3: Economy News.
5: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8 di aprile, seguito dai servizi, 3,5 rispetto al 3 di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4 di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9 rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 12. E 51 minuti.
6: News.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Unifil conferma su X che un casco blu è morto questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione nel Libano sudorientale. Due altri caschi blu che hanno riportato anch'essi ferite stanno ricevendo cure in un centro medico presso la base Unifil. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Negli Stati Uniti intanto la Camera dei rappresentanti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
9: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
8: L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas propone che all'operazione Aspides venga affidato il ruolo principale nelle operazioni di sminamento nello stretto di Hormuz, quale contributo dell'Unione Europea agli sforzi della coalizione ad hoc franco-britannica e segnale politico. A tal fine però gli Stati membri devono potenziare la capacità attualmente a disposizione dell'operazione. I 27 ministri della difesa europea torneranno a esaminare l'idea all'informale di Cipro della settimana prossima. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari ad una maggiore spesa in 6 anni da più 633 euro a utenza, con un consumo da 1100 metri cubi annui. E il calcolo di Assoutenti, che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran, a farle eco il Codacons sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Ultima pagina sarà una sestina guidata da Michele Mari, con 280 voti per i convitati di pietra a contendersi la vittoria del premio Strega 2026 nella prima votazione ieri al Teatro Romano di Benevento. Al secondo posto, a sorpresa, Matteo Nucci con 242 voti per Platone, una storia d'amore. Terza, Bianca Pizzorno con La Sonnambula, 195 voti, seguita da Teresa Ciabatti con Donna Regina, 184 voti, e dal CIDE Pierantozzi con Lo Sbilico, 170 voti. Ripescata Elena Rui con Vedove di Camus, 163 voti. La serata finale sarà la prima volta l'8 luglio in Piazza del Campidoglio a Roma. Lo sport, il calcio: l'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Azzurri del CT ad interim e Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo, in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è Pio Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare: Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio. Domenica la seconda amichevole in Grecia contro la formazione ellenica. Il basket: i Knicks si aggiudicano gara 1 delle finals di NBA, successo in rimonta per New York, che fatica nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembra sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però prima torna in partita e poi domina gli ultimi 2 minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta e il punto dell'1-0 nella serie. Agli Spurs non bastano i 26 punti e 12 rimbalzi di Victor Wembanyama e 16 punti e 8 rimbalzi in uscita dalla panchina del rookie Dylan Harper. 95-105 è il risultato della prima sfida. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi in Medio Orientale, a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
10: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri 2 peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del 7° casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi 3 mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore della accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
0: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 39 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
1: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
2: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad avere un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: GR News.
11: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13.
6: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
10: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi 3 mesi, poche ore prima Washington ha annunciato una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore della accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
0: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid Ucraina. ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovillari 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono 2 le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i 2 tennisti italiani.
1: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
2: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso davvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: Sport.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il 4° major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili, che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wawrinka. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità, con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo, occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs, che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al Taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
7: Sono le 13:09.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica perché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Tel Aviv e Beirut, il servizio della redazione.
12: Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo.
8: L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valico di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta ad un post del sito di notizie della striscia Dropsite. In Italia con la cronaca la squadra mobile della questura di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni nella sede del locale centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Da mesi la Procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del centro. In corso di esecuzione anche un avviso a comparire per rendere interrogatorio nei confronti di 8 persone, tra cui Riccardo Gallo Afflitto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del CEFPAS, Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell'ASP di Agrigento. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono la corruzione e il falso ideologico. A distanza di 10 anni dalla morte della figlia anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine anche Rita Benigni si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni della famiglia Bottaro. Oggi rimane solo il padre Lino di 70 anni. Una notizia di economia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che oltre ad essere il maggior azionista di Essilor Luxottica ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quarto genito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri 2 peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. 2 le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i 2 arrestati hanno agito per punire i 4 braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a 1 sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
6: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
5: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
6: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Sono le 13 e 19 minuti.
6: News.
13: Bentrovati dalla redazione.
14: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
13: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari. Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
14: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
13: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
14: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il Governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
13: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta: abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
14: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
10: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore della accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
0: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
1: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
2: Sono contento sicuramente, inaspettato se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso anche mentale nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale di domani Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Sport.
13: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wawrinka. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al Taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora 2 match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
6: Meteo.
3: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
10: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri 2 peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato riportato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei Cedri, nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi 3 mesi. Poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
0: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovillari 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono 2 le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del Partito Europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i 2 tennisti italiani.
1: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimenticherò mai.
2: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad avere un mese fa che ero quasi 150 che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinale femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: GR News.
15: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
15: Ma mandano i pinoli sulla luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next, pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Buon pomeriggio Italia, tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13:35.
6: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica perché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Tel Aviv e Beirut, il servizio della redazione.
12: Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo.
8: L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valico di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta ad un post del sito di notizie della striscia DropSite. In Italia con la cronaca la squadra mobile della questura di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni nella sede del locale centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Da mesi la procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del centro. In corso di esecuzione anche un avviso a comparire per rendere interrogatorio nei confronti di 8 persone, tra cui Riccardo Gallo Afflitto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del CEF PAS, Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell'ASP di Agrigento. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono la corruzione e il falso ideologico. A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana deceduta il 29 agosto 2016.
6: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
7: Sono le 13:35.

0: fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benigni si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni della famiglia Bottaro. Oggi rimane solo il padre Lino di 70 anni. Una notizia di economia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che, oltre ad essere il maggior azionista di Essilor Luxottica, ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quarto genito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliando le capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
4: Sono le 13:42.
3: News.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
5: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari. Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
6: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa.

0: casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata rischia la condanna all'ergastolo.
1: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
0: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
1: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta, abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport. Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wałęsa. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocaletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al Taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.
3: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News. Disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
4: Economy News.
5: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025, dalle multe con autovelox, ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
6: Sono le 13:53.
4: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi in Medio Orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
6: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle, e altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
0: La guerra tra Russia e Ucraina torna a intensificarsi con nuovi attacchi incrociati che oggi hanno provocato vittime e incendi sia in Crimea sia nella regione di Kiev. Raid ucraini a Simferopol hanno causato 3 morti e 7 feriti, mentre a Sebastopoli le difese russe hanno intercettato oltre 20 droni nella notte. Sul fronte opposto 5 persone sono rimaste uccise e altre 11 ferite a seguito dei bombardamenti russi nella regione di Donetsk. E oggi è atteso il discorso di Putin a San Pietroburgo, dove è in corso il forum internazionale con molti ospiti stranieri, tra cui anche delegazioni tedesche e statunitensi. In città si respira il fumo nero della raffineria in fiamme dopo l'attacco ucraino di ieri. Saranno ascoltati oggi nella procura di Castrovillari 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan, un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. I loro legali hanno fatto sapere che si avvarranno della facoltà di non rispondere. Per quanto riguarda il movente, sono 2 le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali. La seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo, corrito immediato, a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. La vicepresidente dell'Europarlamento Pina Picerno lascia il PD. Il partito di Elly Schlein ha subito uno snaturamento, non tiene più insieme le aspirazioni socialiste e liberali, accusa in un'intervista al Foglio. Per lei anche il cambio di gruppo a Strasburgo dai socialdemocratici ai liberali di Macron e del partito europeo di Sandro Gozi, che la accoglie dicendo: ha avuto il coraggio di dire la verità, non si può essere atlantisti a convenienza o riformisti solo a parole. Si congratula e la invita a lavorare insieme anche Carlo Calenda. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i 2 tennisti italiani.
7: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
8: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150, che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: News.
0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi in Medio Orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
6: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle, e altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
0: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
7: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
8: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: GR News.
9: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14 e 2 minuti.
4: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano a seguito dei colloqui a Washington. L'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso corso di un incontro con la stampa la Casa Bianca ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il Tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
12: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
11: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri 2 peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari 2 pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di 4 braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. 2 le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il
13: il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a l'una sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.
10: Sono le 14 e 9 minuti.
4: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
14: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
15: Al via davanti alla corte d'assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
14: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
15: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
14: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski e Dylan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14:30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
15: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
6: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato riportato l'attacco che ha condotto alla morte del 7° casco blu nel sud del paese dei Cedri, nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi 3 mesi. Poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
13: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
7: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
8: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso ad ovvero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
13: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
16: Economy News.
5: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti, dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
10: Sono le 14 e 19 minuti.
4: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
12: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
11: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, e carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno, una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Carl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
4: Meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele su cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire i quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
14: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vicepremier.
15: Al via davanti alla corte da d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
14: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
15: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
14: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
15: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
11: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
12: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
11: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno, una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport: in chiusura il basket, New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
4: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
16: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
16: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
17: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
10: Sono le 14. E 34 minuti.
4: News.
14: Buongiorno dalla redazione.
15: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
14: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. 6 archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
15: Al via davanti alla corte d'assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias. Era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
14: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
15: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
14: Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Benčić e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
15: È tutto, a più tardi.
4: Meteo.
2: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
13: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi mediorientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
6: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle, e altro sangue scorre anche a Gaza, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle, e altro sangue scorre anche a Gaza City. 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4.

0: crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassim, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
1: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare, è una giornata che non dimenticherò mai.
2: Sono contento sicuramente, inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
0: Nell'altra semifinale di domani, Zverev-Mensik, oggi semifinale femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
4: Sono le 14 e 41 minuti.
3: News.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano a seguito dei colloqui a Washington. L'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
6: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
5: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, e carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno, una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata il passaggio.

0: passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Con 155 sì, 86 no e 8 astenuti, la Camera ha approvato la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il Governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Calendario credibile, durante la prossima legislatura partirà l'iniziativa di produzione, commenta il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto ha raccontato che i lavoratori, 3 afghani e un pakistano, sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
4: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 14 e 52 minuti.
3: News.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
6: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
7: Al via davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
6: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
7: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjan Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
6: Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14:30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: È tutto, a più tardi.
1: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
8: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
0: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, e carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno, una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15:03.
3: News
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
8: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
0: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
10: L'Unifil ha confermato la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. E sui negoziati tra Washington e Teheran, dopo l'apertura di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana replica rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. I quattro braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La GIP di Firenze ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. Gli azzurri hanno sconfitto in 3-7 la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
9: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 15 e 9 minuti.
9: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
6: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Mariayun, nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro delle IDF hanno detto non firmiamo.
7: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155. Gli astenuti 8, i contrari 86, tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
6: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
7: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2025.
6: Il tennis: l'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo. radio.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il 2º anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione. Economy News.
4: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025, dalle multe con autovelox, ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
9: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
5: Sono le 15 e 19 minuti.
9: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano a seguito dei colloqui a Washington. L'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
8: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
0: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno, una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a -7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
9: Meteo.
1: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
10: L'Unifil ha confermato la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. E sui negoziati tra Washington e Teheran, dopo l'apertura di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana replica rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. I quattro braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La GIP di Firenze ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. Gli azzurri hanno sconfitto in 3-7 la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King. E da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
9: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
6: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Mariayun, nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro dell'IDF hanno detto non firmiamo.
7: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. In conferenza stampa a Montecitorio, dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155. Gli astenuti 8, i contrari 86, tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
6: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
7: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2021. 25.
6: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare, in finale, per la canadese Gabrielle Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
8: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
0: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, e carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport: in chiusura il basket, New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
9: GR News.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
9: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 15 e 34 minuti.
9: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca: è la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
6: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Marajun, nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro dell'IDF hanno detto non firmiamo.
7: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155. Gli astenuti 8, i contrari 86, tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
6: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
7: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattia Sripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2025.
6: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: È tutto, a più tardi.
9: Meteo.
1: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: News.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

0: Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
2: Sono le 15 e 40 minuti.
1: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
4: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
3: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, e carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno, una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Meteo.
5: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est.

0: est, ma possibili anche sull'Alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti, dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 15 e 51 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
6: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Mariayun, nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro dell'IDF hanno detto non firmiamo.
7: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155. Gli astenuti 8, i contrari 86, tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
6: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
7: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata alla AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2025.
6: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare in finale per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
7: È tutto, a più tardi.
3: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando 1 morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
0: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo, lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della 6ª archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano a seguito dei colloqui a Washington. L'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
9: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate del fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
8: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali: una camera da letto, un bagno, una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
3: GR News. Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione. Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 2 minuti.
3: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri 2 peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione archiviazione, il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della sesta archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle due amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
0: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della sesta archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle due amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione, adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, perché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Senato. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Tel Aviv e Beirut, il servizio della redazione.
10: Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo.
8: L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valico di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta ad un post del sito di notizie della striscia DropSite. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali, una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Carl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
5: Sono le 16 e 11 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La grazia a Nicole Minetti resta. Non ci sono motivi per rivalutarla. E questa è la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguayano della coppia, ma solo incontri conviviali.
6: Un insegnante della scuola militare Telier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
7: Politica: alla Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
6: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie militari di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria invece è vietato.
7: Gli esteri, la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
6: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
7: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo, rispetto alla naturale scadenza, i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. Mondiale 2026, le bottiglie d'acqua riutilizzabili portate dai tifosi non saranno ammesse negli stadi. Lo ha comunicato mercoledì la FIFA, citando una misura di sicurezza che costringerà tuttavia ad acquistare l'acqua all'interno degli impianti. Il loro prezzo, ha assicurato, rimarrà in linea con quello degli altri eventi organizzati. Formula 1, giorno di conferenza stampa piloti al Gran Premio di Monte Carlo. Per la Ferrari c'è Charles Leclerc che parla del rinnovo con la scuderia del cavallino. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane. E poi ha concluso. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
3: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
5: Sono le 16. E 21 minuti.
3: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. A accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della sesta archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle due amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Meteo.
0: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis: Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14:30 con la sfida tra Jakub Benčić e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo, rispetto alla naturale scadenza, i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. Mondiale 2026, le bottiglie d'acqua riutilizzabili portate dai tifosi non saranno ammesse negli stadi. Lo ha comunicato mercoledì la FIFA, citando una misura di sicurezza che costringerà tuttavia ad acquistare l'acqua all'interno degli impianti. Il loro prezzo, ha assicurato, rimarrà in linea con quello degli altri eventi organizzati. Formula 1, giorno di conferenza stampa piloti al Gran Premio di Monte Carlo. Per la Ferrari c'è Charles Leclerc che parla del rinnovo con la scuderia del cavallino. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane. E poi ha concluso: mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri 2 peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola un'isola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: GR News. Buongiorno, vorrei dei pinoli.
11: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
11: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
12: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Buon pomeriggio Italia. Tutte le news su Radio GR News.
5: Sono le 16 e 29 minuti.
3: News.
8: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump, che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, perché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Tel Aviv e Beirut. Il servizio della redazione.
10: Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del 2º giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei 2 paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo.
8: L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valico di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta ad un post del sito di notizie della striscia Dropsite. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali, una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela, tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo, chiuso a meno 7. Nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere, con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
3: Meteo.
0: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Sport.
13: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3-10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
14: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
15: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
13: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
16: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo, e è un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole, abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
13: Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'1 della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
5: Sono le 16 e 37 minuti.
3: News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: La grazia a Nicole Minetti resta. Non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
6: Un insegnante della scuola militare Telier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
7: Politica: alla Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
6: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria invece è vietato.
7: Gli esteri: la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
6: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
7: È tutto, a più tardi.
3: Meteo.
0: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente compattandosi e di...
3: Meteo.
0: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord.

0: dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14:30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre 2, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. 2 invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo, rispetto alla naturale scadenza, i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. Mondiale 2026, le bottiglie d'acqua riutilizzabili portate dai tifosi non saranno ammesse negli stadi. Lo ha comunicato mercoledì la FIFA, citando una misura di sicurezza che costringerà tuttavia ad acquistare l'acqua all'interno degli impianti. Il loro prezzo, ha assicurato, rimarrà in linea con quello degli altri eventi organizzati. Formula 1, giorno di conferenza stampa piloti al Gran Premio di Monte Carlo. Per la Ferrari c'è Charles Leclerc che parla del rinnovo con la scuderia del cavallino. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane. E poi ha concluso. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
3: Economy News.
4: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di 1 su 6. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati.

0: occupati soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 16 e 46 minuti.
1: News.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata alla 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
4: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
5: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Già 2 volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa di Roland Garros, conquistando per il 2º anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King. KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero 1 del seeding Granollers-Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
6: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
7: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
5: Nell'altra semifinale di domani, di fronte al 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina, preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
8: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo, ed è un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole, abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
5: Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
9: News. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran, un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con 4 membri del partito repubblicano di Trump, che si sono uniti ai democratici, è in gran parte simbolica, perché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato. Segnali distensivi intanto in Medio Oriente tra Tel Aviv e Beirut. Il servizio della redazione.
10: Israele e Libano hanno annunciato di aver raggiunto un'intesa per il rinnovo del cessate il fuoco e per la creazione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese, dalle quali sarà esclusa la presenza di Hezbollah. L'accordo è stato reso noto al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa delle attività militari di Hezbollah e all'evacuazione dei suoi membri dall'area sud del fiume Litani. Un nuovo ciclo di negoziati è stato fissato per la settimana del 22 giugno con l'obiettivo di arrivare ad un accordo complessivo e duraturo.
9: L'esercito israeliano ha arrestato uno studente palestinese diretto all'Università di Roma Tor Vergata. Israele lo accusa di essere un terrorista di Hamas che ha partecipato all'attacco del 7 ottobre. L'uomo era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme ad un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, ma il valico di Karem Shalom è stato arrestato dall'IDF. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta ad un post del sito di notizie della striscia DropSite. Ad Ardore, in provincia di Reggio Calabria, i carabinieri, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, hanno trovato un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga ad un eventuale latitante. Il bunker era composto da 3 distinti locali, una camera da letto, un bagno e una cosiddetta camera di fuga, considerata il punto più sofisticato dell'intera struttura. Nella stanza destinata alla fuga, infatti, i carabinieri hanno trovato una pesante botola in cemento armato, perfettamente mimetizzata. Il passaggio veniva aperto attraverso un meccanismo elettrico nascosto che consentiva l'accesso ad un percorso sotterraneo senza lasciare tracce evidenti dall'esterno. Una notizia di sport in chiusura: il basket. New York York va sull'1-0 nella finale NBA. I Knicks hanno fatto il colpo a San Antonio battendo gli Spurs in casa loro 105-95 dopo essere partiti male. La squadra della Grande Mela tornata a giocare una finale per la prima volta dopo 27 anni, era partita male nel primo tempo chiuso a meno 7, nel terzo quarto sembravano sul punto di cedere con San Antonio avanti di 14 punti. La rimonta della squadra di coach Mike Brown è stata guidata dal leader Jalen Brunson, autore di 30 punti, e di Karl Anthony Towns, 18 punti e 12 rimbalzi. Così New York è prima tornata in partita e poi ha dominato i minuti finali con un parziale di 11-0. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
1: Meteo.
4: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo, rispetto alla naturale scadenza, i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. Mondiale 2026, le bottiglie d'acqua riutilizzabili portate dai tifosi non saranno ammesse negli stadi. Lo ha comunicato mercoledì la FIFA, citando una misura di sicurezza che costringerà tuttavia ad acquistare l'acqua all'interno degli impianti. Il loro prezzo, ha assicurato, rimarrà in linea con quello degli altri eventi organizzati. Formula 1, giorno di conferenza stampa piloti al Gran Premio di Monte Carlo. Per la Ferrari c'è Charles Leclerc che parla del rinnovo con la scuderia del cavallino. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane. E poi ha concluso. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. È tutto dalla redazione sportiva. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo. News.
11: Buon pomeriggio dalla redazione.
12: La grazia a Nicole Minetti resta. Non ci sono motivi per rivalutarla. E questa è la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
11: Un insegnante della scuola militare Tellier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
12: Politica, alla Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
11: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sessuo-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria, invece, è vietato.
12: Gli esteri, la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
11: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
12: È tutto, a più tardi.

0: GR News.
1: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 17:03.
0: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
4: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
3: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, la squadra mobile della questura di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni nella sede del locale centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Da mesi la procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del centro. In corso di esecuzione anche un avviso a comparire per rendere interrogatorio nei confronti di 8 persone, tra cui Riccardo Gallo Afflitto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del CEF PAS, Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell'ASP di Agrigento. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono la corruzione e il falso ideologico. A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio, perché seguace capaci del metodo Hammer aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni della famiglia Bottaro. Oggi rimane solo il padre Lino di 70 anni. Una notizia di economia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che, oltre ad essere il maggior azionista di Essilor Luxottica, ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quarto genito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. Abbiamo terminato, a più tardi.
5: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Sport. Ben trovati da Gianni De Gaetano. Già 2 volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa di Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero 1 del seeding Granollers-Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
7: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
8: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
6: Nell'altra semifinale di domani, di fronte al 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa ceca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale, in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle 2 amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
9: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo, ed è un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole, abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
6: Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1, gara 3, Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'1 della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
2: Sono le 17 e 12 minuti.
0: News.
10: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. La tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua, un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
10: La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. E questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo, al termine della nuova istruzione, e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. Il Quirinale precisa che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare.
11: La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella della giustizia resta un'emergenza. Vorrei che la politica non accantonasse il tema all'appello di Marina Berlusconi.
10: È stato arrestato un docente italiano della scuola militare Tellier di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l'uomo è accusato di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dalla denuncia di uno studente maggiorenne, coordinate dai PM Letizia Mannella e Alessia Menegà, entrambi del pool specializzato nei reati sessuali. Il docente, che era commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola e ora è ai domiciliari.
11: La politica. Alla Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. E sì, sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
10: Il tennis. L'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani del doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi.
11: È tutto, a più tardi.
0: Meteo.
5: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
6: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King. KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers-Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
7: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
8: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
6: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale, in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri, nella prima delle due amichevoli di giugno, gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
9: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo. È un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole. Abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
6: Domenica, seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1, gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana, a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
0: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. Economy News.
12: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025, dalle multe con autovelox, ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti, dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 23 minuti.
0: News.
13: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev: la punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la seconda delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Meteo.
5: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Sport.
6: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Già 2 volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa di Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King. KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers-Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
7: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
8: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
6: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa ceca Jakub Mensik. Voltiamo pagina. Preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito, che ha voluto nell'occasione rivolgere il suo apprezzamento al gruppo e soprattutto al lavoro di Baldini.
9: Il mister è sicuramente una persona che quando parla, quando fa i discorsi, ti entra dentro, va sempre dritto al punto, senza giri di parole, ed è una cosa che ho apprezzato tantissimo. Sono molto contento di come è andata, perché ce la siamo meritati, siamo stati bravi ad aggredirla fin dal primo secondo, e è un gruppo di ragazzi che veramente si merita il meglio, perché ho visto un impegno in settimana veramente incredibile. Abbiamo fatto vedere comunque quanta cattiveria, quanta fame ci abbiamo messo in campo dal primo secondo, anche se sulla carta era amichevole, abbiamo invece trattato questa partita col massimo dell'impegno.
6: Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket, con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, buona serata.
0: News.
3: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
4: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
3: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, la squadra mobile della questura di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni nella sede del locale centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Da mesi la procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del centro. In corso di esecuzione anche un avviso a comparire per rendere interrogatorio nei confronti di 8 persone, tra cui Riccardo Gallo Afflitto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del CEF PAS, Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell'ASP di Agrigento. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono la corruzione e il falso ideologico. A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare. Malata di una forma tumorale all'età di 60 anni della famiglia Bottaro, oggi rimane solo il padre Lino di 70 anni. Una notizia di economia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che, oltre ad essere il maggior azionista di Essilor Luxottica, ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quarto genito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: GR News.
14: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
15: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
14: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
15: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
16: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 17 e 36 minuti.
0: News.
10: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
11: Apriamo con gli esteri. La tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri 2 peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. E il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati rapporti con Israele.
10: La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. E questa è la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo, al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. Il Quirinale precisa che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare.
11: La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice, mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini, si tratta della sesta archiviazione. Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella della giustizia resta un'emergenza. Vorrei che la politica non accantonasse il tema, l'appello di Marina Berlusconi.
10: È stato arrestato un docente italiano della scuola militare Tellier di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l'uomo è accusato di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dalla denuncia di uno studente maggiorenne, coordinate dai PM Letizia Manella e Alessia Menegatti, entrambi del pool specializzato nei reati sessuali. Il docente, che era commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola e ora è ai domiciliari.
11: La politica: alla Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
10: Il tennis: l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani del doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi.
11: È tutto, a più tardi.
16: Viabilità.
3: Iniziamo dall'estremo ponente Ligure, in A10. Ci sono code a tratti tra Sanremo e Imperia Ovest verso Genova. Per un incidente, code tra Spotorno e Savona verso Ventimiglia. Difficoltà anche al nodo di Genova Ovest con code in A7 da Bolzaneto a Genova Ovest verso San Pier d'Arena e in A12 da Genova Est verso Genova. Nell'area milanese ci sono code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Sesto nelle due direzioni. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone e in circonvallazione tra Orio e Curno nelle due direzioni. In A4 code per lavori tra Desenzano e Sirmione verso Trieste, tra Peschiera e Sirmione verso Torino. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina. Ci sono inoltre code in tangenziale est in entrambi i sensi e in A24 dalla tangenziale al raccordo in uscita. A Napoli code a tratti in tangenziale complici il traffico e un incidente tra Capodichino e zona ospedaliera verso Pozzuoli. Code inoltre in A1 tra Casori e il bivio per la 16 verso Milano e ripercussioni sulla circonvallazione esterna con code all'altezza dello svincolo di Casoria della 1 in ambo i sensi. Più a sud problemi a Salerno a nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte, a seguire in A3 da Fratte verso Salerno centro e in tangenziale da Torino verso Fratte. Con code all'altezza dello svincolo di Casoria della 1 in ambo i sensi. Più a sud problemi a Salerno a nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte, a seguire in A3 da Fratte verso Salerno centro e in tangenziale da Torino verso Fratte.
0: Meteo.
5: Il tempo tenderà nuovamente a

0: meteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
3: Sono le 17:44 minuti.
1: News. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri 2 peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson, con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Questo pomeriggio il punto stampa del presidente russo Putin, mentre il portavoce del Cremlino Peskov avverte Kiev. La punizione sarà inevitabile. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio, la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la 2ª delle 2 amichevoli.

0: voli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri in Lussemburgo gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Viabilità.
2: Iniziamo dall'estremo ponente Ligure, in A10 ci sono code a tratti tra Sanremo e Imperia Ovest verso Genova per un incidente, code tra Spotorno e Savona verso Ventimiglia, difficoltà anche al nodo di Genova Ovest con code in A7 da Bolzaneto a Genova Ovest verso San Pier d'Arena e in A12 da Genova Est verso Genova. Nell'area milanese ci sono code in A4 tra Pero e Cormano verso Trieste sulla tangenziale nord di Milano tra Monza e Sesto nelle due direzioni. A Bergamo code in tangenziale sud dal bivio per Grassobbio al bivio per Clusone e in circonvallazione tra Orio e Corno nelle due direzioni. In A4 code per lavori tra Desenzano e Sirmione verso Trieste, tra Peschiera e Sirmione verso Torino. A Roma code a tratti sul grande raccordo anulare in interna da Cassia alla Rustica, in esterna dalla Roma a Fiumicino alla Romanina. Ci sono inoltre code in tangenziale est in entrambi i sensi e in A24 dalla tangenziale al raccordo in uscita. A Napoli code a tratti in tangenziale complici, il traffico è un incidente tra Capo di Chino e zona ospedaliera verso Pozzuoli, code inoltre in A1 tra Casoria e il bivio per la 16 verso Milano e ripercussioni sulla circonvallazione esterna con code all'altezza dello svincolo di Casoria della 1 in ambo i sensi. Più a sud problemi a Salerno a nodo di Fratte con code in A2 da Baronissi a Fratte, a seguire in A3 da Fratte verso Salerno centro e in tangenziale da Torino verso Fratte.
1: Meteo.
3: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
4: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa di Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King, KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers-Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori. Un altro derby, stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
5: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
6: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Nell'altra semifinale di domani, di fronte al 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa ceca Jakub Mensik. Voltiamo pagina, preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco all'1 della notte italiana. A Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5.000. Ed è tutto, buona serata.
7: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Economy News.
8: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 17 e 55 minuti.
1: News.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, quindi Marcello Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Per questo motivo lo scorso 15 gennaio ha firmato il decreto di archiviazione. Dopo 30 anni di indagine si tratta della sesta archiviazione. I media ufficiali libanesi hanno riportato alcuni attacchi israeliani nel sud del paese in mattinata, poche ore dopo l'annuncio di un cessate il fuoco condizionato tra Israele e Libano. A seguito dei colloqui a Washington, l'agenzia di stampa statale NNA ha riferito di attacchi di droni israeliani lungo le strade in diverse località del Libano meridionale, affermando che almeno uno di questi ha causato feriti. Il presidente americano Donald Trump, nel corso corso di un incontro con la stampa la Casa Bianca ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene e che potrebbero concludersi questo fine settimana. Il Tycoon ha aggiunto di essere molto vicino alla firma delle carte. Intanto la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane impegnate nel conflitto con l'Iran. Il servizio della redazione.
10: Un passaggio che rappresenta un duro colpo politico per il presidente Donald Trump, promotore dell'intervento militare iniziato a febbraio. Il provvedimento è stato approvato grazie anche al voto favorevole di 4 deputati repubblicani che si sono uniti ai democratici. Tuttavia, la misura resta in gran parte simbolica, poiché Trump potrebbe bloccarla con il veto qualora ottenesse anche il via libera del Senato. Il presidente ha intanto dichiarato di voler incontrare la guida suprema iraniana Ali Khamenei e ha affermato che i colloqui potrebbero concludersi già entro la settimana. Secondo il Wall Street Journal, Trump avrebbe inoltre confidato ai collaboratori di essere pronto a interrompere il cessate il fuoco soltanto nel caso di vittime americane, ritenendo insufficienti le attuali schermaglie per far fallire la tregua.
2: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo ad un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Il giovane, oggi 25enne, era stato condannato per la sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni e danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni di carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump ai protagonisti dell'assalto, un episodio mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. In Italia, con la cronaca, la squadra mobile della questura di Caltanissetta sta eseguendo perquisizioni nella sede del locale centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. Da mesi la procura di Caltanissetta indaga su presunte irregolarità, nepotismo e favoritismi nella gestione del centro. In corso di esecuzione anche un avviso a comparire per rendere interrogatorio nei confronti di 8 persone, tra cui Riccardo Gallo Afflitto, deputato dell'Assemblea regionale siciliana, Roberto Sanfilippo, direttore pro tempore del CEFPAS, Giuseppe Capodieci, dirigente generale dell'ASP di Agrigento. Tra i reati contestati a vario titolo ci sono la corruzione e il falso ideologico. A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio, perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare. Malata di una forma tumorale all'età di 60 anni della famiglia Bottaro, oggi rimane solo il padre Lino di 70 anni. Una notizia di economia in chiusura: pace fatta tra Leonardo Maria Del Vecchio e Rocco Basilico. I due fratelli avrebbero raggiunto un accordo sul riassetto di Delfin, la cassaforte che, oltre ad essere il maggior azionista di Essilor Luxottica, ha in mano la partecipazione finanziaria in MPS, Generali e Unicredit, rinunciando alle azioni legali annunciate negli ultimi giorni. Lo apprende l'ANSA da fonti vicine al quartogenito del fondatore di Luxottica, Leonardo Maria Del Vecchio, che esprimono soddisfazione per la ritrovata intesa con il primo figlio della madre, Nicoletta Zampillo, e del banchiere Paolo Basilico. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: GR News.
11: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Stai ascoltando Radio GR News.
9: Sono le 18.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
9: Sono le 18 e 6 minuti.
12: News. Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo. La delega consentirà al governo di disciplinare entro un anno la produzione di energia nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Previsti anche interventi su sicurezza, autorizzazione e nuovi impianti. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero arrivare entro Natale, che i primi reattori potrebbero essere operativi tra il 2034 e il 2035. Ascoltiamo le sue parole.
13: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
14: Veniamo alla cronaca. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Massa. Secondo quanto ricostruito, il paziente si trovava in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e avrebbe minacciato gli operatori causando lesioni ad un infermiere. L'arresto è stato convalidato dal tribunale che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.
12: 8 persone sono finite in carcere nel Salento nell'ambito dell'operazione Pegaso. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri dopo la condanna definitiva degli imputati coinvolti in un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta avviata nel 2023 aveva portato alla scoperta di una rete attiva nello spaccio di droga in diverse aree della provincia di Lecce.
14: Possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa sull'Appennino modenese nel settembre del 2024 e i cui resti sono stati trovati in una torre medievale abbandonata. Durante le ricerche i carabinieri hanno rinvenuto anche il telefono cellulare della donna, un elemento che potrebbe allontanare l'ipotesi dell'omicidio e rafforzare scenari alternativi come una caduta accidentale, un malore o un cedimento della struttura. Il telefono sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici.
12: La Corte d'Assise di Terni ha condannato a 30 anni di reclusione Dimitro Shurin per l'omicidio del 21enne bengalese Balas Agor avvenuto a Spoleto nel settembre del 2025. I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi, ma hanno riconosciuto i reati di omicidio volontario, vilipendio e occultamento di cadavere. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite per una modesta somma di denaro legata al gioco.
14: Tre donne sono state poste agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa di furto di energia elettrica. L'inchiesta riguarda alcuni esercizi commerciali riconducibili ai marchi Cavalletti, Ricci e Buono come il pane. Secondo gli investigatori, attraverso la manomissione dei contatori, sarebbe stato causato un danno superiore ai 550.000 euro. Le misure cautelari arrivano dopo ulteriori approfondimenti successivi ad un controllo effettuato lo scorso mese di aprile.
12: Chiudiamo con lo sport, il tennis. L'Italia festeggia il primo titolo al Roland Garros 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio misto battendo in finale la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King. Per la coppia azzurra si tratta della conferma del titolo conquistato lo scorso anno sulla terra rossa di Parigi, un successo che arricchisce ulteriormente il grande momento del tennis italiano, ancora protagonista anche nei tornei di singolare e doppio maschile. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
1: Meteo.
3: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
15: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: Economy News.
8: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizie a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
9: Sono le 18 e 17 minuti.
1: News.
16: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
17: In apertura il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal Capo dello Stato a febbraio. Per la Procuratrice Generale di Milano, Francesca Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Il Quirinale ha quindi sottolineato: per il decreto di grazia in questione non c'è stata alcuna inconsueta segretezza.
16: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari, il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
17: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo, milanese di 48 anni, secondo le PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta nasce dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
16: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
17: Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12:45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles.
16: MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta.
17: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Meteo.
3: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo. .it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
12: News. Buonasera, ben trovati all'ascolto dalla redazione. La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo. La delega consentirà al governo di disciplinare entro un anno la produzione di energia nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Previsti anche interventi su sicurezza, autorizzazione e nuovi impianti. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero arrivare entro Natale, che i primi reattori potrebbero essere operativi tra il 2034 e il 2035. Ascoltiamo le sue parole.
13: Allora è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta a partire dal prossimo decennio di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
14: Veniamo alla cronaca. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Massa. Secondo quanto ricostruito, il paziente si trovava in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e avrebbe minacciato gli operatori causando lesioni ad un'infermiera. L'arresto è stato convalidato dal tribunale che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.
12: 8 persone sono finite in carcere nel Salento nell'ambito dell'operazione Pegaso. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri dopo la condanna definitiva degli imputati coinvolti in un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta avviata nel 2023 aveva portato alla scoperta di una rete attiva nello spaccio di droga in diverse aree della provincia di Lecce.
14: Possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa sull'Appennino modenese nel settembre del 2024 e i cui resti sono stati trovati in una torre medievale abbandonata. Durante le ricerche i carabinieri hanno rinvenuto anche il telefono cellulare della donna, un elemento che potrebbe allontanare l'ipotesi dell'omicidio e rafforzare scenari alternativi come una caduta accidentale, un malore o un cedimento della struttura. Il telefono sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici.
12: La Corte d'Assise di Terni ha condannato a 30 anni di reclusione Dimitro Shurin per l'omicidio del 21enne bengalese Balas Agor avvenuto a Spoleto nel settembre del 2025. I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi, ma hanno riconosciuto i reati di omicidio volontario, vilipendio e occultamento di cadavere. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite per una modesta somma di denaro legata al gioco.
14: Tre donne sono state poste agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa di furto di energia elettrica. L'inchiesta riguarda alcuni esercizi commerciali riconducibili ai marchi Cavalletti, Ricci e Buono come il pane. Secondo gli investigatori, attraverso la manomissione dei contatori, sarebbe stato causato un danno superiore ai 550 150.000 euro. Le misure cautelari arrivano dopo ulteriori approfondimenti successivi ad un controllo effettuato lo scorso mese di aprile.
12: Chiudiamo con lo sport, il tennis. L'Italia festeggia il primo titolo al Roland Garros 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio misto battendo in finale la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King. Per la coppia azzurra si tratta della conferma del titolo conquistato lo scorso anno sulla terra rossa di Parigi, un successo che arricchisce ulteriormente il grande momento del tennis italiano, ancora protagonista anche nei tornei di singolare e doppio maschile. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
1: GR News.
18: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
19: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
18: Ma mandano i pinoli sulla luna?
19: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
20: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Radio GR News.
9: Sono le 18 e 30 minuti.
1: News.
16: Buonasera, ben trovati dalla redazione.
17: In apertura il caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha preso atto del parere positivo espresso dalla Procura Generale di Milano. Il Quirinale ha ringraziato il Ministero della Giustizia per gli accertamenti effettuati e per il parere positivo in merito alla grazia concessa dal capo dello Stato a febbraio. Per la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Il Quirinale ha quindi sottolineato: per il decreto di grazia in questione non c'è stata alcuna inconsueta segretezza.
16: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Con 155 voti favorevoli, 8 astenuti e 86 contrari, il provvedimento passa ora al Senato con la speranza da parte del Governo dell'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
17: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo, milanese di 48 anni, secondo le PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta nasce dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
16: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
17: Momenti di panico all'aeroporto di Francoforte. Il carrello di un Boeing 787 si è piegato. Diversi dipendenti della compagnia aerea sono rimasti feriti, come confermato dalla stessa compagnia. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12.45. L'aereo avrebbe dovuto volare verso Los Angeles.
16: MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta.
17: È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.
9: Sono le 18 e 36 minuti.
1: News.
5: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni. Feriti altri 2 peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
1: L'economia.
5: La Commissione Europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 18,8 miliardi di euro chiesti a fine 2025 e approvati dalla Commissione il 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi tra sovvenzioni e prestiti. E ieri il governo ha inoltre varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata ad Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto della business model di Commerce. Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sull'economia del nostro paese. Sentiamo Cristina Scarpa.
21: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia. Come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
22: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni.
4: diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto, l'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
21: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
4: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariati complessivamente il divario di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
21: E tra Milano e Roma?
4: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
21: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
5: Infine mercati, giornata interlocutori in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti base. È tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione. Nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato.

0: sciita l'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri due peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizie a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8% di aprile, seguito dai servizi, 3,5% rispetto al 3% di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4% di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9% rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura

0: produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
2: Sono le 18 e 47 minuti.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Meteo. Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: News. Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo. La delega consentirà al governo di disciplinare entro un anno la produzione di energia nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Previsti anche interventi su sicurezza, autorizzazione e nuovi impianti. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero arrivare entro Natale, che i primi reattori potrebbero essere operativi tra il 2034 e il 2035. Ascoltiamo le sue parole.
6: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
7: Veniamo alla cronaca. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Massa. Secondo quanto ricostruito, il paziente si trovava in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e avrebbe minacciato gli operatori, causando lesioni ad un'infermiera. L'arresto è stato convalidato dal tribunale che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.
5: 8 persone sono finite in carcere nel Salento nell'ambito dell'operazione Pegaso. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri dopo la condanna definitiva degli imputati coinvolti in un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta avviata nel 2023 aveva portato alla scoperta di una rete attiva nello spaccio di droga in diverse aree della provincia di Lecce.
7: Possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa sull'Appennino modenese nel settembre del 2024 e i cui resti sono stati trovati in una torre medievale abbandonata. Durante le ricerche i carabinieri hanno rinvenuto anche il telefono cellulare della donna, un elemento che potrebbe allontanare l'ipotesi dell'omicidio e rafforzare scenari alternativi come una caduta accidentale, un malore o un cedimento della struttura. Il telefono sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici.
5: La Corte d'Assise di Terni ha condannato a 30 anni di reclusione Dimitro Shurin per l'omicidio del 21enne bengalese Balas Agor, avvenuto a Spoleto nel settembre del 2025. I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi, ma hanno riconosciuto i reati di omicidio volontario, vilipendio e occultamento di cadavere. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite per una modesta somma di denaro legata al gioco.
7: Tre donne sono state poste agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa di furto di energia elettrica. L'inchiesta riguarda alcuni esercizi commerciali riconducibili ai marchi Cavalletti, Ricci e Buono come il pane. Secondo gli investigatori, attraverso la manomissione dei contatori sarebbe stato causato un danno superiore ai 550.000 euro. Le misure cautelari arrivano dopo ulteriori approfondimenti successivi ad un controllo effettuato lo scorso mese di aprile.
5: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. L'Italia festeggia il primo titolo al Roland Garros 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio misto battendo in finale la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King. Per la coppia azzurra si tratta della conferma del titolo conquistato lo scorso anno sulla terra rossa di Parigi. Un successo che arricchisce ulteriormente il grande grande momento del tennis italiano, ancora protagonista anche nei tornei di singolare e doppio maschile. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
1: News.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nel inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Meteo.
4: Il tempo tenderà nuovamente a peggiorare nelle prossime ore a causa del sopraggiungere di un fronte atlantico. Nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno ulteriormente, compattandosi e diffondendosi su gran parte del centro-nord. Prime precipitazioni a carico del nord-ovest, mentre andrà meglio al sud con maggiore presenza di sole. In serata e nella prossima notte rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Per ora è tutto da Il Meteo, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: GR News.
8: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno. In edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 19 ed un minuto.
1: News.
9: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo. La delega consentirà al governo di disciplinare entro un anno la produzione di energia nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Previsti anche interventi su sicurezza, autorizzazione e nuovi impianti. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato annunciato che decreti attuativi potrebbero arrivare entro Natale e che i primi reattori potrebbero essere operativi tra il 2034 e il 2035. Ascoltiamo le sue parole.
6: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
7: Vediamo la cronaca. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Massa. Secondo quanto ricostruito, il paziente si trovava in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e avrebbe minacciato gli operatori, causando lesioni ad un'infermiera. L'arresto è stato convalidato dal tribunale che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.
9: 8 persone sono finite in carcere nel Salento nell'ambito dell'operazione Pegaso. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri dopo la condanna definitiva degli imputati coinvolti in un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta avviata nel 2023 aveva portato alla scoperta di una rete attiva nello spaccio di droga in diverse aree della provincia di Lecce.
7: Possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa sull'Appennino modenese nel settembre del 2024. I cui resti sono stati trovati in una torre medievale abbandonata. Durante le ricerche i carabinieri hanno rinvenuto anche il telefono cellulare della donna, un elemento che potrebbe allontanare l'ipotesi dell'omicidio e rafforzare scenari alternativi come una caduta accidentale, un malore o un cedimento della struttura. Il telefono sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici.
9: La Corte d'Assise di Terni ha condannato a 30 anni di reclusione Dimitro Shurin per l'omicidio del 21enne bengalese Bala Sagor avvenuto a Spoleto nel settembre del 2025. I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi, ma hanno riconosciuto i reati di omicidio volontario, vilipendio e occultamento di cadavere. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite per una modesta somma di denaro legata al gioco.
7: 3 donne sono state poste agli arresti domiciliari a Roma con l'accusa di furto di energia elettrica. L'inchiesta riguarda alcuni esercizi commerciali riconducibili ai marchi Cavalletti, Ricci e Buono come il pane. Secondo gli investigatori, attraverso la manomissione dei contatori sarebbe stato causato un danno superiore ai 550.000 euro. Le misure cautelari arrivano dopo ulteriori approfondimenti successivi ad un controllo effettuato lo scorso mese di aprile.
9: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. L'Italia festeggia il primo titolo al Roland Garros 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio misto battendo in finale la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King. Per la coppia azzurra si tratta della conferma del titolo conquistato lo scorso anno sulla terra rossa di Parigi, un successo che arricchisce

0: Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
1: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti, spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica, si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
0: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
1: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
0: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle sette vittime, maggiorenni.
1: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo stadio olimpico va in scena il Golden Gala, italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo di altissimo livello, la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri due peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti

0: di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
2: Economy News.
3: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8 di aprile, seguito dai servizi, 3,5 rispetto al 3 di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4 di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9 rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
4: Sono le 19 e 18 minuti.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni. Feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
2: L'economia.
4: La Commissione Europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 18,8 miliardi di euro chiesti a fine 2025 e approvati dalla Commissione il 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi tra sovvenzioni e prestiti. E ieri il governo ha inoltre varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata ad Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto della business model di Commerce. Compie 40 anni il centro studi Guglielmo Tagliacarne, fulcro dell'informazione economica del sistema delle camere di commercio. L'anniversario è l'occasione per una riflessione di ampio respiro sulle economia del nostro paese. Sentiamo Cristina Scarpa.
5: Come è cambiato il tessuto economico e sociale dell'Italia? La risposta arriva dalle analisi e dalle ricerche condotte negli ultimi 40 anni dal Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne, che misura il valore aggiunto, cioè il complesso dei beni e servizi prodotti per ciascuna provincia. Come spiega Gaetano Fausto Esposito, direttore generale Centro Studi Tagliacarne.
6: L'Italia è molto cambiata dal punto di vista settoriale e territoriale in questi anni. Diciamo che in 40 anni il peso della manifattura, dell'industria, si è ridotto sostanzialmente di un quarto, l'agricoltura si è più che dimezzata e adesso siamo poco più del 2%. Fortissima crescita del terziario, in questi 40 anni è aumentato di circa il 26%.
5: E dal punto di vista territoriale che cosa è cambiato?
6: Circa 58 province rispetto a 40 anni fa hanno perso in termini di valore aggiunto pro capite, in termini relativi, e questa riduzione è avvenuta soprattutto nel centro-nord. Invece il mezzogiorno, pur lasciando invariati complessivamente il divario di sviluppo rispetto al resto del paese, fa segnare circa 21 province che comunque hanno avuto dei progressi.
5: E tra Milano e Roma?
6: Milano, che 40 anni fa faceva il 50% del valore aggiunto pro capite in più rispetto alla media italiana, oggi praticamente raddoppia, mentre invece Roma, la capitale amministrativa, segna un arretramento al riguardo.
5: Per saperne di più, www.tagliacarne.it.
4: Infine i mercati, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%, poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti base. È tutto, a più tardi.
2: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
8: Ben trovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglia Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024. Altea Loren è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
2: News.
0: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: News.
4: Bentrovati dalla redazione. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio ancora fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. La vittima è un sergente serbo di 37 anni. Feriti altri due peacekeeper. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
2: L'economia.
4: La Commissione Europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerz. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio, intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
2: GR News.
9: Di pinoli.
10: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
2: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
11: Stai ascoltando Radio GR News.
12: Sono le 19 e 31 minuti.
2: News.
13: Buonasera, bentrovati all'ascolto dalla redazione. La Camera ha approvato la legge delega sul nucleare con 155 voti favorevoli, 86 contrari e 8 astensioni. Il provvedimento passa ora al Senato per il via libera definitivo. La delega consentirà al governo di disciplinare entro un anno la produzione di energia nucleare sostenibile, la ricerca sulla fusione e la gestione dei rifiuti radioattivi. Previsti anche interventi su sicurezza, autorizzazione e nuovi impianti. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che decreti attuativi potrebbero arrivare entro Natale, che i primi reattori potrebbero essere operativi tra il 2034 e il 2035. Ascoltiamo le sue parole.
14: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
15: Vediamo la cronaca. Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito il personale sanitario del pronto soccorso dell'ospedale di Massa. Secondo quanto ricostruito, il paziente si trovava in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici e avrebbe minacciato gli operatori causando lesioni ad un'infermiera. L'arresto è stato convalidato dal tribunale che ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nella provincia di Massa Carrara.
13: 8 persone sono finite in carcere nel Salento nell'ambito dell'operazione Pegaso. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri dopo la condanna definitiva degli imputati coinvolti in un'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso. L'inchiesta avviata nel 2023 aveva portato alla scoperta di una rete attiva nello spaccio di droga in diverse aree della provincia di Lecce.
15: Possibile svolta nel caso della morte di Daniela Ruggi, la 31enne scomparsa sull'Appennino modenese nel settembre del 2024, i cui resti sono stati trovati in una torre medievale abbandonata. Durante le ricerche i carabinieri hanno rinvenuto anche il telefono cellulare della donna, un elemento che potrebbe allontanare l'ipotesi dell'omicidio e rafforzare scenari alternativi come una caduta accidentale, un malore o un cedimento della struttura. Il telefono sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici.
13: La Corte d'Assise di Terni ha condannato a 30 anni di reclusione Dimitro Shurin per l'omicidio del 21enne bengalese Bala Sagor avvenuto a Spoleto nel settembre del 2025. I giudici hanno escluso l'aggravante dei futili motivi, ma hanno riconosciuto i reati di omicidio volontario, vilipendio e occultamento di cadavere. Secondo l'accusa, il delitto sarebbe maturato al termine di una lite per una modesta somma di denaro legata al gioco.
15: 3 donne sono state poste agli arresti domiciliari a Roma con accusa di furto di energia elettrica. L'inchiesta riguarda alcuni esercizi commerciali riconducibili ai marchi Cavalletti, Ricci e Buono come il pane. Secondo gli investigatori, attraverso la manomissione dei contatori sarebbe stato causato un danno superiore ai 550.000 euro. Le misure cautelari arrivano dopo ulteriori approfondimenti successivi ad un controllo effettuato lo scorso mese di aprile.
13: Chiudiamo con lo sport. Il tennis. L'Italia festeggia il primo titolo al Roland Garros 2026. Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato il torneo di doppio misto battendo in finale la canadese Gabriela Dabrowski e lo statunitense Evan King. Per la coppia azzurra si tratta della conferma del titolo conquistato lo scorso anno sulla terra rossa di Parigi, un successo che arricchisce ulteriormente il grande momento del tennis italiano, ancora protagonista anche nei tornei di singolare e doppio maschile. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
2: Viabilità.
16: In Liguria ancora problemi in A10 per 2 incidenti, circa 7 km di code adesso tra Spotorno e Savona verso Ventimiglia e 2 km tra Arma di Taggia e Imperia Ovest verso Genova. Migliora nell'area milanese, da segnalare ancora code tuttavia sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. A Bergamo complici il traffico e alcuni incidenti, ci sono code in circonvallazione tra Curno e Grassobbio in ambo i sensi e tra Grassobbio e il Bivio per la tangenziale sud. In A22 per un incidente circa 8 km di code tra Affi e Ala Avio verso il Brennero. A Mantova traffico bloccato in tangenziale sud, tratto centrale con code in ambo i sensi tra l'intersezione con via Toscani e la rotonda di Mantova centro. A Roma ancora code in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il raccordo. A Napoli code per un incidente in A1 tra l'asse Mediano e Casoria verso Napoli e tra Casoria e il Bivio per la 16 verso Roma. Per un altro incidente code anche sull'asse Mediano tra Grumo Nevano e Aversa Merito verso Lago Patria. Per il traffico poi code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
2: Meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Sport.
8: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski e Devan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024. Althea Loren è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
11: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.
12: Sono le 19 e 40 minuti.
11: News.
8: Buonasera dalla redazione.
17: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso è il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
8: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
17: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del forum economico internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
8: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessato il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione

0: 7 vittime maggiorenni.
1: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Battocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
0: È tutto, buon proseguimento di serata.
2: Viabilità. In Liguria ancora problemi in A10 per due incidenti, circa 7 km di code adesso tra Spotorno e Savona verso Ventimiglia e 2 km tra Arma di Taggia e Imperia Ovest verso Genova. Migliora nell'area milanese, da segnalare ancora code tuttavia sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. A Bergamo complici il traffico e alcuni incidenti, ci sono code in circonvallazione tra Curno e Grassobbio in ambo i sensi e tra Grassobbio e il Bivio per la tangenziale sud. In A22 per un incidente circa 8 km di code tra Affi e Ala Avio verso il Brennero. A Mantova traffico bloccato in tangenziale sud, tratto centrale con code in ambo i sensi tra l'intersezione con via Toscani e la rotonda di Mantova Centro. A Roma ancora code in tangenziale est tra la galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il Raccordo. A Napoli code per un incidente in A1 tra l'asse Emiliano e Casoria verso Napoli e tra Casoria e il Bivio per la 16 verso Roma. Per un altro incidente code anche sull'asse mediano tra Grumo Nevano e Aversa Merito verso Lago Patria. Per il traffico poi code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Basket in chiusura, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia, la chance domani di chiudere la serie ribalta questa sera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici.

0: meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
1: Economy News.
2: Buon giovedì 4 giugno e benvenuti all'ascolto di Economy News, la rubrica semplificata di informazione economica in onda tutti i giorni su GR News, la radio di notizia a flusso continuo. In base a quanto segnalato da Eurostat, nel mese di maggio l'inflazione nella zona area euro è salita al 3,2% rispetto allo stesso mese dello scorso anno, accelerando rispetto al 3% annuo di aprile. L'Istituto di Statistica Europeo aggiunge anche che, analizzando le principali componenti dell'inflazione nell'area euro, il settore energetico è quello che ha registrato il tasso annuo più elevato a maggio, 10,9% rispetto al 10,8 di aprile, seguito dai servizi, 3,5 rispetto al 3 di aprile, alimentari, alcolici e tabacco, 2% rispetto al 2,4 di aprile, e beni industriali non energetici, 0,9 rispetto allo 0,8% di aprile. Inoltre l'inflazione, al netto delle componenti di energia, alimentari e tabacco, ha fatto segnare un più 2,5% su base annua e un più 0,3% su base mensile. Un'analisi pubblicata dal Codacons e basata sulla rendicontazione che i comuni devono inviare ogni anno al Ministero dell'Interno entro il 31 maggio segnala, rispetto al 2024, un calo degli incassi derivanti dalle multe agli autovelox. Infatti le principali 20 città italiane, con l'eccezione di Napoli, che alla scadenza del 31 maggio non aveva ancora presentato la documentazione richiesta, hanno incamerato 56,5 milioni di euro attraverso le sanzioni elevate con strumenti elettronici di controllo della velocità, mentre nel 2024 le entrate erano state pari a 62,1 milioni. La differenza è pertanto di 5 milioni e mezzo in meno, con un calo dell'8,9%. A guidare la classifica dei maggiori incassi si piazza Firenze, che nel 2025 dalle multe con autovelox ha ricavato 19,7 milioni di euro. Al secondo posto si colloca Bologna con 9,2 milioni. Milano scende invece in terza posizione con 6,9 milioni, davanti a Genova ferma a 4,8 e a Palermo a quota 4,2 milioni. Il rapporto annuale dell'Istat registra un mutamento profondo del mercato del lavoro in Italia, con l'occupazione che cresce anche se non più nelle fabbriche. Infatti dal 2007 al 2024 nell'industria italiana sono scomparsi 700.000 posti di lavoro, vale a dire più di uno su sei. Manifattura, commercio e pubblica amministrazione hanno perso complessivamente 1,35 milioni di lavoratori, mentre altri comparti hanno guadagnato quasi 2 milioni di occupati, soprattutto nella sanità e assistenza sociale, nelle attività professionali, scientifiche e tecniche e nei servizi di alloggio e ristorazione. E sono dunque queste le professioni che compensano, almeno numericamente, la lunga crisi dell'industria nazionale. Sempre secondo l'Istat, l'Italia non ha solamente perso occupazione industriale, ma ha sostanzialmente anche cambiato la sua struttura produttiva. Quindi una quota consistente del lavoro si è spostata dalla manifattura verso servizi ad alta intensità di lavoro, ma con una crescita della produttività modesta o addirittura negativa. E con questa notizia termina l'edizione di Economy News. La redazione vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di GR News, la radio di notizia a flusso continuo.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.
3: Sono le 19 e 51 minuti.
1: News.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
5: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
4: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. In oltre 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il Ministro dell'Economia Giorgetti.
6: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
4: I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il GIP di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2 in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il 2º anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
7: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il 2º anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino, dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4, lo score che esalta la premiata dita azzurra, 2 volte anche regina degli US Open. Ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
8: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
9: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, io solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
7: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
4: Ed è tutto, alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
1: Viabilità.
10: In Liguria ancora problemi in A10 per 2 incidenti, circa 7 km di code adesso tra Spotorno e Savona verso Ventimiglia e 2 km tra Arma di Taggia e Imperia Ovest verso Genova. Migliora nell'area milanese, da segnalare ancora code tuttavia sulla Milano Meda da Cormano a Palazzolo verso Como. A Bergamo complici il traffico e alcuni incidenti, ci sono code in circonvallazione tra Curno e Grassobbio in ambo i sensi e tra Grassobbio e il Bivio per la tangenziale sud. In A20 22 per un incidente, circa 8 km di code tra Affi e Ala Avio verso il Brennero. A Mantova, traffico bloccato in tangenziale sud, tratto centrale con code in ambo i sensi tra l'intersezione con Via Toscani e la rotonda di Mantova Centro. Roma ancora code in tangenziale est tra la Galleria Giovanni XXIII e Salaria verso San Giovanni e sulla Flaminia Nuova da Corso Francia verso il Raccordo. A Napoli code per un incidente in A1 tra l'asse Emiliano e Casoria verso Napoli e tra Casoria e il Bivio per la 16 verso Roma. Per un altro incidente code anche sull'asse Emiliano tra Grumo Nevano e Aversa Merito verso Lago Patria. Per il traffico poi code in tangenziale tra Capodichino e Capodimonte verso Pozzuoli.
1: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Sport.
12: Ben trovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglia Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria, il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace, ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota, che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024. Altea Loren è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
1: GR News.
13: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
1: Radio GR News.
3: Sono le 20:02.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
14: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luon, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luon nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
15: News. Buonasera dalla redazione. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma, anticipata da notizie di stampa, non arriva in Consiglio dei Ministri. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno del nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La Camera americana intanto ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giussano, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, perché è accusato di aver picchiato la compagna e il fidanzato della figlia. Avrebbe incendiato l'armadio, minacciato di morte e aggredito i carabinieri. È stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento, seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Un operaio di 34 anni è morto a Rosignano, nel Livornese, cadendo dal tetto di un'azienda. L'operaio, dipendente di una ditta lombarda specializzata nella bonifica ambientale, stava lavorando su di un capannone quando il tetto in amianto gli è crollato sotto i piedi. Il lavoratore è precipitato per oltre 6 metri. Vani i soccorsi. È il secondo incidente mortale in Toscana in una settimana. Il 27 maggio un'altra vittima ad Altopascio, in provincia di Lucca. Cronaca sportiva. Sono settimane complicate per Iglitare, fresco d'addio al Milan dopo appena un anno. Il 52enne infatti è finito sotto inchiesta in patria con l'accusa di presunto riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge l'ex vicepremier dell'Albania Belinda Balluku, quest'ultima accusata di violazioni in gare d'appalto. Pare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati anche per corruzione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Meteo.
11: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 20 e 12 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani. Intanto la Camera dei rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
2: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
2: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
3: Allora è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
1: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
2: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozzi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonista a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: sono le 20 e 19 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i 4 deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
1: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. In oltre 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il Ministro dell'Economia Giorgetti.
3: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
1: I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il GIP di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2 in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
4: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino, dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open. Ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
5: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
6: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, io solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
4: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
1: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio oppure guardare la GR News TV direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 20 e 26 minuti.
9: News. Buonasera dalla redazione. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma, anticipata da notizie di stampa, non arriva in Consiglio dei Ministri. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno del nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La Camera americana intanto ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giussano, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, perché è accusato di aver picchiato la compagna e il fidanzato della figlia. Avrebbe incendiato l'armadio, minacciato di morte e aggredito i carabinieri. È stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento, seguito da incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Un operaio di 34 anni è morto a Rosignano, nel Livornese, cadendo dal tetto di un'azienda. L'operaio, dipendente di una ditta lombarda specializzata nella bonifica ambientale, stava lavorando su di un capannone quando il tetto in amianto gli è crollato sotto i piedi. Il lavoratore è precipitato per oltre 6 metri. Vani i soccorsi. È il secondo incidente mortale in Toscana in una settimana. Il 27 maggio un'altra vittima ad Altopascio, in provincia di Lucca. Cronaca sportiva. Sono settimane complicate per Iglitare, fresco d'addio al Milan dopo appena un anno. Il 52enne infatti è finito sotto inchiesta in patria con l'accusa di presunto riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge l'ex vicepremier dell'Albania Belinda Balluku, quest'ultima accusata di violazioni in gare d'appalto. Pare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati anche per corruzione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
10: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
0: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
3: Radio GR News. La radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
4: Sono le 20 e 32 minuti.
3: News.
5: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti i militari italiani. Intanto la Camera dei rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
6: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
5: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
6: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
7: Allora è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
5: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
6: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozzi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
5: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonista a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Meteo.
8: Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutta altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: sono le 20 e 39 minuti.
1: News. Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
2: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
1: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. In oltre 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure

0: sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
1: I quattro braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il jeep di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I due in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali, chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
2: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino, dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open. Ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
3: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
4: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, io solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
2: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo, Sasha Zverev, e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 20 e 50 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Salta il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La norma, anticipata da notizie di stampa, non arriva in Consiglio dei Ministri. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno del nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Non c'è pace per il Libano. Hezbollah respinge il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, liquidando l'accordo di Washington come una capitolazione da parte di Beirut. Non si fermano scontri e raid nel sud. Colpi di mortaio contro una postazione UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. La Camera americana intanto ordina il ritiro delle truppe americane dal conflitto in Iran. Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Giussano, comune che si trova in provincia di Monza e Brianza, perché è accusato di aver picchiato la compagna e il fidanzato della figlia. Avrebbe incendiato l'armadio, minacciato di morte e aggredito i carabinieri. È stato accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, danneggiamento, seguito da incendio e resistenza pubblico ufficiale. Un operaio di 34 anni è morto a Rosignano, nel Livornese, cadendo dal tetto di un'azienda. L'operaio, dipendente di una ditta lombarda specializzata nella bonifica ambientale, stava lavorando su di un capannone quando il tetto in amianto gli è crollato sotto i piedi. Il lavoratore è precipitato per oltre 6 metri. Vani i soccorsi. È il secondo incidente mortale in Toscana in una settimana. Il 27 maggio un'altra vittima ad Altopascio, in provincia di Lucca. Cronaca sportiva. Sono settimane complicate per Iglitare, fresco d'addio al Milan dopo appena un anno. Il 52enne infatti è finito sotto inchiesta in patria con l'accusa di presunto riciclaggio nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge l'ex vice premier dell'Albania Belinda Balluku, quest'ultima accusata di violazioni in gare d'appalto. Tare sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati anche per corruzione. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana, in genere asciutto altrove, con cieli regolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse, ma assenza di piogge significative, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: le 20 e 56 minuti.
1: News. Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuove tensioni in Medio Oriente. Hezbollah ha respinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani. Intanto la Camera dei Rappresentanti americana ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe statunitensi dal conflitto con l'Iran. Donald Trump ha annunciato che porrà il veto, definendo il provvedimento antipatriottico.
2: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa del Sud America, mentre Australia, Indonesia e sud-est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
1: Momenti di paura all'aeroporto di Francoforte. Il carrello anteriore di un Boeing 787 Dreamliner della Lufthansa si è improvvisamente retratto mentre l'aereo era fermo in posizione di parcheggio. A bordo si trovavano membri dell'equipaggio e personale di terra. Diversi dipendenti sono rimasti feriti e hanno ricevuto assistenza medica. Nessun passeggero era ancora salito sull'aereo che avrebbe dovuto partire per Los Angeles. Le immagini mostrano danni significativi al velivolo e sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incidente.
2: E veniamo in Italia. Salta il voucher energia da circa 100 euro destinato alle famiglie più fragili. La misura non è arrivata sul tavolo del Consiglio dei Ministri, rinviata anche la decisione sulla proroga del taglio delle accise sui carburanti. Arriva invece la prima via libera al ritorno dell'energia nucleare in Italia. La Camera ha approvato la legge delega con 155 voti favorevoli. Il testo passa ora al Senato. Il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha annunciato che i decreti attuativi potrebbero essere pronti entro l'anno. Ascoltiamo le sue parole.
3: Allora, è un momento importante perché l'avvio della procedura per riportare in Italia un quadro giuridico che ci permetta, a partire dal prossimo decennio, di produrre energia da fonte nucleare, che è una fonte pulita, una fonte decarbonizzata, che va ad integrare quello che è il percorso che abbiamo definito di avanzamento delle rinnovabili.
1: Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. Secondo il GIP non emergono elementi concreti che dimostrino rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione in oltre 30 anni di indagini. Marina Berlusconi ha definito la vicenda un nuovo disastro giudiziario e ribadito la necessità di una profonda riforma della giustizia italiana.
2: Pina Picerno lascia il Partito Democratico. La vicepresidente del Parlamento Europeo ha annunciato la sua adesione al Partito Democratico Europeo guidato da Sandro Gozzi. In un'intervista ha spiegato che nel PD non esiste più una vera casa dei riformisti e che è necessario costruire un nuovo progetto politico capace di contrastare populismi ed estremismi. Sul fronte riformista arriva anche l'intervento dell'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, che invita a rilanciare una proposta politica moderata e riformatrice per affrontare le sfide del presente.
1: Chiudiamo con lo sport e con il tennis azzurro. Protagonista a Parigi, Sara Errani e Andrea Vavassori hanno conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo del doppio misto al Roland Garros, superando in finale la coppia formata da Gabriella Dabrowski ed Evan King. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
4: GR News.
5: Il Cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti, grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese, l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno, in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
4: Stai ascoltando Radio GR News.
0: Sono le 21 ed un minuto.
4: Gli inserti speciali di Radio GR News.
6: Bentrovati all'ascolto della Cina in Onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luân, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luân nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'Ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
0: News. Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani anziani davanti ad una discoteca di Taormina, ferendone due. È accaduto la notte del 1° giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
7: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
8: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 21 e 12 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 19 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia.
0: Sono le 21 e 22 minuti.
1: News.
0: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani giovani davanti ad una discoteca di Taormina, ferendone due. È accaduto la notte del 1° giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso, una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
3: Meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Radio GR News.
4: Sono le 21 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 21 e 35 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
1: Sono le 21 e 41 minuti.
2: News. Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto

0: nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 21 e 49 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione

0: europea in materia, che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina, ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica a punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani. Una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Gli inserti speciali di Radio GR News.
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luon, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luon nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi. La Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Piero Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 22 e 13 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi. La Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Cristian Chivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 22 e 20 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi. La Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi, tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
0: Sono le 22 e 23 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi. La Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la la polizia italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
0: Stai ascoltando Radio GR News.
4: Sono le 22 e 29 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi. La Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma senza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: Sono le 22 e 35 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, più tardi.
1: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma senza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: Sono le 22 e 42 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi. La Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Chivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Chivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi, la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per il momento è tutto, a più tardi.
1: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove, con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, notiziari a flusso continuo.

0: Sono le 22 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia.

0: Meteo.
1: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: thing. GR News.
1: Il cosmo è la nostra casa. Cosmo 2050 di giugno è in edicola con il nuovo numero. Un'edizione per tutti i grandi ragazzi che vivono la passione per lo spazio. La cover story è dedicata alle luci artificiali che spengono il nostro cielo notturno. Tema del mese: l'intelligenza artificiale aliena e il paradosso di Enrico Fermi. E poi il ritorno degli spazioplani, una nuova gara tecnologica mondiale erede della storia degli shuttle. In chiusura il dopo Artemis 2. Leggete Cosmo 2050 di giugno in edicola e in digitale grazie all'applicazione.
0: Radio GR News.
2: Sono le 23 ed un minuto.
3: Gli inserti speciali a Giornale Radio.
4: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luon, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luon nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola a circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Incontriamoci è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può avvenire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro. Sarebbe ottimo se si incontrassero. Dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dalla CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
6: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutta altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.
7: Cheers.

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Incontriamoci è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro. Sarebbe ottimo se si incontrassero. Dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dalla CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: GR News.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 23 e 27 minuti.
0: News.
5: Buonasera dalla redazione. Incontriamoci è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può avvenire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro. Sarebbe ottimo se si incontrassero, dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione Under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
6: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Incontriamoci, è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può avvenire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro. Sarebbe ottimo se si incontrassero, dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dalla CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione Under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: Sono le 23 e 42 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Incontriamoci, è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può avvenire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro. Sarebbe ottimo se si incontrassero, dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
0: Meteo.
3: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.se, ma senza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app.

0: Sono le 23 e 49 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Incontriamoci. È la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro. Sarebbe ottimo se si incontrassero. Dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dalla CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4

0: quattro braccianti di Amendolara uccisi, bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione Under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: Nelle prossime ore rovesci in spostamento dal nord-ovest verso il nord-est, ma possibili anche sull'alta Toscana. In genere asciutto altrove con cieli irregolarmente nuvolosi. Nella mattinata di domani residue precipitazioni localmente a carattere temporalesco potranno interessare soprattutto il nord-est, specialmente il Triveneto orientale. Sul resto del paese nubi sparse ma assenza di piogge significative, se non tra alta Toscana e nord delle Marche, soleggiato al sud. In giornata ancora un po' di attività temporalesca al nord e sui settori centrali adriatici, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Sono le 23 e 56 minuti.
1: Radio GR News.
0: Sono le 23 e 56 minuti.
1: Gli inserti speciali di Radio GR News.
2: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Secondo un rapporto pubblicato il 1 giugno da Trip.com, agenzia di viaggio online leader in Cina, il turismo nel paese è entrato in una fase di grandi opportunità grazie all'ampliamento delle politiche di esenzione dal visto, alla ripresa dei viaggi internazionali e al crescente interesse globale per le destinazioni cinesi. Nel 2025 la Cina ha accolto oltre 35 milioni di visitatori stranieri con un aumento annuo del 30%, mentre le entrate del turismo internazionale sono cresciute di quasi il 40%. La maggior parte degli arrivi ha motivazioni legate al turismo, agli affari o alla visita di parenti e amici. Le politiche di ingresso senza visto, ora estese a quasi 80 paesi, hanno contribuito in modo significativo alla crescita. Anche la sicurezza contribuisce ad alimentare il boom del turismo in entrata e incoraggia sempre più viaggiatori internazionali a tornare in Cina. Martedì il presidente del Laos, Thong Luân, è arrivato in Cina per una visita di Stato. Dopo la prima tappa nella provincia orientale dello Xinjiang, è giunto giovedì a Pechino, dove sarà ricevuto dal presidente cinese Xi Jinping. Il 2 giugno, con una cerimonia nella capitale laotiana Vientiane, ha avuto inizio la messa in onda sui media locali di una serie di documentari cinesi. In particolare, il Guardiano del Patrimonio, che rappresenta un eccellente riferimento per proteggere e valorizzare la nostra cultura nazionale distintiva e promuove lo sviluppo economico e sociale del Laos, ha detto Thong Luân nel suo messaggio di congratulazioni pronunciato durante l'iniziativa, ricordando che quest'anno ricorre il 65esimo anniversario delle relazioni diplomatiche sino-laotiane, nonché l'anno dell'amicizia tra i due paesi. Recentemente il Consiglio di Stato cinese ha pubblicato un piano per accelerare la modernizzazione dell'agricoltura e delle aree rurali durante il 15° piano quinquennale. Entro il 2030 la Cina punta a rafforzare ulteriormente la sicurezza alimentare, migliorare qualità, efficienza e competitività dell'agricoltura e consolidare i risultati della lotta alla povertà. Tra gli obiettivi vincolanti figurano l'aumento della capacità complessiva di produzione cerealicola circa 725 milioni di tonnellate. Il piano prevede inoltre progressi in redditi degli agricoltori, trattamento delle acque reflue rurali, sviluppo verde e innovazione tecnologica. Entro il 2030 il contributo del progresso scientifico e tecnologico all'agricoltura dovrebbe salire fino al 67%. La portavoce dell'ufficio per gli affari di Taiwan del Consiglio di Stato cinese, Zhu Fenglian, ha ribadito mercoledì che nel mondo esiste una sola Cina e che Taiwan ne fa parte. La dichiarazione è arrivata in risposta ai colloqui di delimitazione marittima tra Giappone e Filippine sostenuti dalle autorità del Partito Democratico Progressista di Taiwan. Secondo la portavoce, questi colloqui violano i diritti e gli interessi marittimi della Cina, oltre al diritto internazionale. Zhu ha inoltre avvertito che le autorità del Partito Democratico Progressista dovranno assumersi le conseguenze del loro tentativo di cercare sostegno esterno, sacrificando gli interessi nazionali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: GR News, la radio con notiziari a flusso continuo. Ogni giorno notiziari, inserti economici, meteo e informazioni del territorio. GR News, la radio fa notizia. News.
3: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, Macerata in provincia di Napoli e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026 in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovac secondo e Ryan Cruiser terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
4: Meteo. Nonostante il tempo sia tornato stabile quasi ovunque, l'alta pressione non è ben salda sul nostro paese. Nelle prossime ore avremo una copertura nuvolosa in progressivo aumento a partire dal nord-ovest, poi via via anche sul resto delle regioni settentrionali e sulla Toscana, più sole altrove. Nel pomeriggio prime precipitazioni a carico dei settori nord-occidentali del paese, ma nubi in aumento anche sul resto del centro, bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: mezzanotte e 6 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni, dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro. Sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026 in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i 2 fortissimi statunitensi Joe Kovacs secondo e Ryan Cruiser terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. Nonostante il ritorno di condizioni generalmente stabili, l'alta pressione non risulta ancora pienamente consolidata sul paese. Nella prima parte della giornata la nuvolosità tenderà ad aumentare gradualmente a partire dal nord-ovest. Altrove il sole sarà più presente. Durante le ore pomeridiane le prime piogge colpiranno i settori nord-occidentali, mentre la copertura nuvolosa aumenterà anche sul resto del nord e sulle regioni centrali. Bello al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: mezzanotte e 13 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni, dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026, in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovac secondo e Ryan Cruiser terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Ogni giorno sul sito di GR News ascolta le nostre notizie e leggi gli approfondimenti su politica ed economia. Visita il sito grnews.fm e scarica la nostra applicazione.
0: È mezzanotte e 16 minuti.
1: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni, dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, Macerata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026, in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovac secondo e Ryan Cruiser terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo.
3: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Radio GR News, la radio di informazione da ascoltare in DAB su tutte le piattaforme streaming e sulla nostra applicazione. Radio GR News, la radio con le news a flusso continuo in qualsiasi momento. Ascolta Radio GR News, la radio con le notizie in presa diretta.
1: È mezzanotte e 24 minuti.
0: News.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni, dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026 in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22,14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovac secondo e Ryan Cruiser terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: mezzanotte e 30 minuti.
1: News. Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni, dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026 in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovacs secondo e Ryan Cruiser terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo. La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale, altrove prevarrà una nuvolosità diffusa ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Radio GR News, le notizie in presa diretta.

0: GR News, notiziario a flusso continuo per informarsi tutti i giorni in tempo reale. Ascoltaci in DAB, FM, sul sito e sulla nostra applicazione. GR News, la radio fa notizia.
1: È mezzanotte e 38 minuti.
2: News.
3: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni, dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026, in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22,14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovac secondo e Ryan Crozier terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
2: Meteo.
4: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: le famiglie più fragili, rinviò un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026, in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovacs secondo e Ryan Cruiser terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Meteo. La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Radio GR News. Notiziari a flusso continuo.

0: Meteo.
1: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: è l'una.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Vuoi avere le notizie sempre a portata di mano? Scarica l'app di GR News, disponibile su Apple App Store e Google Play. Breaking news, economia, viabilità, eventi. Tutto aggiornato in tempo reale, ovunque tu sia. Con un solo tocco puoi ascoltare la radio, oppure guardare la GR News TV, direttamente dal tuo smartphone o tablet. Resta informato. Scarica subito l'app di GR News e porta gli aggiornamenti sui fatti del giorno sempre con te.
1: È 1:15.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.

0: 1:28.
1: Meteo.
2: La pressione atmosferica resta piuttosto debole sull'Italia, favorendo ancora qualche episodio di instabilità nel corso della giornata. In mattinata potranno verificarsi residue precipitazioni anche temporalesche, soprattutto sul Triveneto orientale. Altrove prevarrà una nuvolosità diffusa, ma senza piogge significative, mentre al sud il tempo sarà più soleggiato. Durante le ore pomeridiane l'attività temporalesca interesserà ancora localmente il nord e le regioni centrali adriatiche, mentre sul resto del paese le condizioni risulteranno decisamente migliori e soleggiate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
1: Radio GR News, per essere sempre aggiornati.

0: Con GR News l'informazione è sempre con te. Ascolta o leggi le nostre notizie anche da PC, smartphone e tablet sul sito grnews.fm. Breaking news, approfondimenti sui fatti del giorno, la borsa, il meteo, il traffico e gli eventi da non perdere. Il tutto in un formato chiaro e accessibile. E quando vuoi guardare, c'è anche la GR News TV. grnews.fm, il tuo portale di riferimento per capire il mondo.
1: È 1:44.
2: Meteo.
3: Pressione atmosferica non troppo salda sull'Italia, ciò determinerà ancora alcuni episodi instabili in giornata. Al mattino residue precipitazioni localmente temporalesche sul nord-est, specie sul Triveneto orientale. Altrove avremo molte nubi, locali rovesci anche tra Toscana e nord delle Marche, più soleggiato al sud. Nel pomeriggio dinamicità temporalesca ancora accesa al nord e sui settori centrali adriatici, dove saranno maggiormente probabili dei locali rovesci. Meglio altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Rimani sempre aggiornato con Radio GR News.